Mes nom es Jan Stecher, dirigent de la Musica d'Omet, e già vuxi il buon divertiment con Grischun Sonor, il programma da notte su RTR.

Salut, dad André Pir. Da tot quels chi passen, chi es tu? Da tot quels chi squassen lur valü, erasanor lur vertü, spectrum ruot, mas betü cognoschü, eister incunscheint, ceu bifnjeint.

La tensiun crescia. Il plaschair è cun RTR in fevra da ciaccia. Annunziai la preda minchedì allas 10.30 live in l'emissione da radio e guadagnai la patente da ciaccia per l'on proxim. Partai con us vossas fotografias dals pli bels moments da ciaccia e la saira, tramter las 9 e las 10, procurai nus per buona atmosfera con il saliz da ciaccia. RTR, al puls della ciaccia. Adina e cura che vos volais sin rtr.ch. In bocca al lupo.

0: las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grassas da questa damaun? Ter un accident in bus en l'Engiadina, en pliras personas mortes? Americans ed americanas commemoration notes las attacchias terroristicas davant 25 ans? E Laura, o zai adina puspe in paunivels, damaun es il lura su le iv. Iela sis, mes nome Alexi Beseglia, bien dien semen. En la vigilanza da Souche hai d'ayer versair in grev accident con un bus de Viadi. Da quel hai da pliras personas mortes e blessadas, quai a Roman Rüeg da la polizia cantonale Grischuna confirmaan vers RTR.
2: Also es ist ein Reisecar, der ist heute am Nachmittag um die Viertel vor 5 Uhr von Zernetz in Richtung Souche gefahren. Und der ist dann kurz vor Souche, ist dann der verunfallt nach jetzigem Erkenntnisstand ist das ein Selbstunfall und dabei sind mehrere Personen verstorben und mehrere Personen verletzt worden.
1: La via cantonale tranta Souche e Zernetz è stata bloccata pli dic, entanto quella puspe libra. De pli informazions dall'accident dat la polizia nel decurs del dì. El sei profondament scioccà e consternà dall'accident tragico nel Grischun, scrive il presidente della Confederazione, Guy Parmalè, sin la piattaforma X. Parmalè condolesce le famiglie delle persone morte e le permette che le circostanze dell'accident vengano sclarite da Rudent ed ringrazia le numerose forze di salvamento per loro engagement. Era s'exprimit all'interprese de bus per tutiada dels Pajais Bas. Sinsia pagina d'internet scrivella dessa consternada e condolesce les famiglias dels defuncts e delles defunctes. O sen il Stadis Units, nur che numerus acts da commemoration an lieu. Jenum nadum ein exakt 25 Jons, kill World Trade Center a New York ed il Pentagon a Washington, en stats miras de tatjes terroristicas, islamisticas. Pliers anterius presidents americans visiten il monument commemorativ a New York, nur che les duas tours del World Trade Center steven. Confamiars volen prelegir ils noms de les bunumain 3.000 personas mezzadas. Il presidente americano attuale, Donald Trump, è presente in una commemorazione a Washington. Ed os novitats dal sport, il club de hockey de Tavau ha guadagnato sia terza partita della Champions Hockey League. Il HCD ha battuto Ordai per il club della Polonia, Tichy, con 4-2. Ginevra Servet per conto ha perso Ordaifa contro il campione svedese Skellefteå con 2-3. Demaune Ginevra lura ospita Tichy, intanto che il HCD fronte Ordaifa sin Skellefteå. Vinevant cum Ballapé, Bayern München comincia bain la fase de Liga della Champions League. Il Tudeschs fan a chiasa in Clare 5-0 contro Bodø Glimt della Norvegia. Per una sorpresa procura Como, capella in prima giada da in la Champions League. A chiasa il Stalians batti Leipzig con 4-1. Il ulteriors risultats, Manchester United a Gudegna con 4-0 contro Saba, Slavia Praga persa chiasa contro Lon con 2-3, ed in pari inedin ha da Tant tranta Fenerbahce e l'AS Roma, square tranta PSV Eindhoven e Schachter Donetsk. Al US Open datita las donas il final tranta Elena Rybakina et Arina Sabalenka. Uscia fronte de maun il numero inactual Sabalenka sin Rybakina che devente jindisdi il numerin. En il Metzfinal sa Rybakina elimina Coco Gauff en 3 sets e davanta Sabalenka batti Jessica Pegula en 2 sets.
3: La meteo.
1: Na demau nel ciel an couvert en il Grischun del Nord ed en il Partenz vegni bletsch già e là. En il decurs del dì es el ura de pertot per part su le jiv e levet pli chaud. La temperatura maximale tranta 16 grads a Sameden e de Savognin e 25 grads en la region de Cuira. La fin demne spetchen dus dis cum bler sulei. Durant il dis se formen minche mai nivel sur ils colms. Las notts resten freschjes, il di musse il termometer la sonde fine 23 grads, la domenge fine 24 grads.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatais in rtr.ch. Rund per il di.
4: Ja, das Wende der Banur in die ci comenza pro nu con noitats ci nos avo in se dal der Gref accidente er quarta van sus es antil ciao da Blairs i occuparai sarà er otta banura tema qui a pro RTR. Mes nom Livio Fofa, za giovigin bundi.

Venerdì 11 settembre, un dì ci comincia per noi in Grischun con una triste nuova quarta vant su Giternetz, sulla via, tanto su Giternetz è disgraziato, domani vuol garantire duldì quarta vant la cinci un car. Blair, non sai, a molto tora c'è pusses persones han pers la vita per quell'accidente ci ha dat differenz ferits. Si capita un tal accident X in un lö sul mont. E allora qua aduna una novità, aduna tragic sgrigiaival e di da de studier. In postut ze studi vides con familiars de quelles persones. Ma non sa co ci va a vu, si siete un accident capita pra nu sin una via ce blers de nu cagnoschen. E allora pisera qua per sentimenti di impissamenti a mo bler più intensivs. Counts morti feriti ci ha dato i coci des nia l'accident, quai non es amo concient la polizia vo informar otza moments di e dar concient da più details. Cia c'è la polizia conferma ed era un car da l'Olanda. In un online in blüder i da amo una seconda vart dall'accident, ne pe quelles persones ci hanno ir aiuda ir saira. Pompiers, polizia, salvamain, sanità, nossa gli aut ci desnida clomada ir saira per aiuda. Grazie per quai. E da più, da quai ci desconferma in disquars cul plenader della polizia cantonale dai l'ora 8 dolla 7 qui a pro RTR. Isha quist di comenza 8 provu con un curius sentiment il loro abitant vun un eschut as unix. Je vis li stess. Un bun

Venerdì a 11 de settembre, las 6:20 in banura, un po' più speciale. Se ci vedi stessi, un buon dì.

0: 6:22 esi venderdi 11 de settembre in Blerza domandaranno sosta c'hai porterà a mo quist di. E allora vai sco ercia tot in unia d'occupa un accident tragic con un car sin nossas vias. Da più da quai ci sa sa e ci desconferma fini nossa dai l'ora oz anti las noitazi naturalmente er tema e l'ora do las set. Ma oz a regordaini er vidun atre venimaint c'è in giun nuvens da spetà hai ci non si deve neanche bunda s'immaginar ci des insomma possibile cinciun vens l'idea da far al gice. Oz avant 25 giorni, e scapita quai ci amudà al mondo, ci sa arsentis ciaus da duni minciuna. 9-11, las attaccias terroristicas a New York ed insomma anti Stati Uniti das 11 de settembre dal 2001. Un da quese avvenimenti ci nus imbludarà mai più, anzi, ci sa sa amo precis co ci desni a savair ed in giua ci sa dera quel moment.
1: Oh! Oh my God! Es regarda il fegge bein de quels endis de settembre.
2: Mi umke era vedel di na. Na. Ma io si, c'è, c'è esi? Na.
3: The next building is another one.
4: Tu, sugiri in caffetteria, lo la televisione, ci va l'ovezza, sti roba, qua non è da credere.
5: You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the two towers. A huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way!
6: The entire building has just collapsed.
7: The whole side has collapsed?
6: The whole building has collapsed.
7: The building has collapsed.
2: Io avevo visto che c'era quei propri veri, non so, non mi vedo i canali, che erano proprio dappertutto, in Madem.
8: Forse non credo di capire. Le conseguenze che quei anni, che quei volano insomma di, erano più giovani.
0: Mi dice che erano di minciuna. Si è eines al guardaunzas vi da quel di. La zataccia da terror da dozza va magicin Jones, c'è un midal mont. Sarà oz ad un'orgia tema qui a pro.

0: Oh, mi sus con cara mumma qui a pro RTR, venerdì benura ed è stato las 6:30. E Claire, ci ci occupa oz las noitats, Alexi Baselgia.
1: In la vicinanza da Sush, ai da ir versair in gref accident con in bus de viadi. Da quel empliras persunas mortas e blessadas, quai a Roman Ruyok dalla polizia centunala grigiuna confirma an vers RTR. De pli informazioni stat la polizia nel decurs del di. In den Staaten Unis haben die Numerus-Akts der Kommemoration. Ich nenne mein exakt 25 Jahre, dass das World Trade Center in New York und das Pentagon in Washington in Staatsmeeres der Tatjas terroristisches Islamistisches. Plirs anteriors Präsidents Amerikans visiten il Monument Commemorativ a New York. Il Präsident Amerikan aktuell, Donald Trump, è presente in der Kommemoration in Washington. Il club da hockey de Tavau era guadagnassi a terza partita della Champions Hockey League. Il HCD abbatti ordai fra il club della Polonia Tichy con 4-2. Dema un fronte Tavau ordai fra sin Celefteo, il campione della Svezia.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Da gris a blau, se potessi circumscrivere lì da Dots, al di comenzi in grigion con bleras, nuvles ed in grigion del nord plugini, qua e là. Più tard veni l'ora però via e più sulla libi, domas di podani l'ora era moi alder in pa al solai. E di veni era in pa in più ciato, oz da ciao, con maximal manch sai des grazie a Sameden, des dota squal vain cialion e vain cium grazie anche la region da Quaira. La fin demna dai l'ora duai bes, diz duton una cella nuvola, ma in postut bler solai e diven erda ciao pucciat.
2: Pront per il dì.
0: Ciao, fissen film senza musica, mi citante la musica e o melder scol film e al melder cas zadaldin per tact de quella musica e schon zavezzi as portrets dal film davanti a Sölz. Forza er in bun 3 minuti, curcia nota klein per takt della musica d'un das films des ons. Ottanta.

Cantschatz questa melodia? Ed è stons d'un des grands films des ans 80. Ma c'è nun, e per c'è quello ha oggi una rola, un disimpuls,

0: Beh, forza saver, da lunga, forza a terza domanda, in tempez. C'hai melodia e squisquia? Da un mese tradì, è una melodia da un das film da sonza tanta. Ma è d'impostuto las romanticas. Varrà da lunga che ne uscì la melodia. Al film era Out of Africa, scudit un das film da sonza tanta, e c'è quel film ad a ci far con ciaciadras. Quai dal daini ossa.
1: RTL Impuls.
0: Donas e Ciaccia, quai nempe al tema das Impuls da quistemna dall'autora ingedinaisa Fadrina Hoffmann.
2: Ils prims ans da mia vita sono cresciuti su in Tanzania e l'Africa dell'Ost. Da spela non mai il virus african mai più abbandonà. I storges o persones con un connex con l'Africa am fascination a moduna. Per esempio, le storie dell'autora Tania Blixen, che ha manato durante 17 anni una plantagione di caffè in Kenya. Veramente vive il nome Karen Blixen. Ella è nata nel 1885 in una famiglia danese benestante e morta nel 1962. Immortale è diventata tra il suo romanzo autobiografico Out of Africa, che è diventato più tardi in un film di rinome mondiale con Robert Redford e Meryl Streep e le role principali. Le scene da ciaccia sono fitte presenti anche le scuole di Tania Blixen. Si somma di un ciacciader passionato da bestie grandi e passanteva bler tempo in safari. Un ciacciader inglese e pilota ciaccia grande era l'amante di Karen e sia grande amore. Insieme vivono regolarmente a ciaccia di lions e di sulvagina grande. Fascinata dire l'impostura della ciaccia da Lyons, su in diverse fotografie ti le svezze con Lyons schlopetati ed una vista contenta. Un motivo ci veniva mosaiendo dei colonialisti in l'Africa. La ciaccia sco avventura, la ciaccia sco passione tante romanze, la ciaccia sco simbolo crudele del colonialismo. E per Tania Blixen è quello

0: Gaia con Bossa Nostra qui a Pro RTR desde dalla settesi in venerdì as 11 da settembre. Hai, schon, si dice questa data 11 da settembre vien a tots a d'uni minciuna a dimaint co ciel es nia savair ed in giu ciel d'era. Per le attacche terroristiche. Se andare per esempio in bureau e curce Iana Dullienti il radio c'è una viunza a sgolà in il World Trade Center ne scoprimmo in pisà ma c'hai pilota sarà quai stat. Mi immaginea c'è quai esindo questa viunins da propeller per due persone. Ma poche minuti più tard curce il secondo viunis lo sgolà in il grattaciel da Ricler due di questi accidenti impossibile in non es un accidente des terror. E dice, minciun e minciuna sia al Gordaunza, vide quel mardi, das 11 da settembre del 2001. Precis quai, eser nossa domanda dall'inna. Co sare guardaut vu vide quel di, in giù ad erat, i c'hai feat just in quel moment. Co c'è no sein, un moment ci amüda al mont.
1: We saw a shadow, it looked like a plane. Next thing we know, it was boom, boom, and the floor started shaking.
2: Questa arma, questa era imposante, so questa era così, so da in la pelle.
3: Che le usce ars ha in tenta la memoria?
4: Si capite, senza ci proprio in grand evenement, a lui, i player sam proprio an exact, no chi in stos c'è di... scoi an surunia cunquai a ce che am faccia der ispatrats chinis trasi ce quei propi roba caresta.
5: And you can see the two towers, a huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way!
6: The entire building has just collapsed.
7: The whole side has collapsed.
8: De esse regard al fegge bein, de quals endis de settembre il lavoravel in una recepzione in un gran hotel Silax, a quei di in quella lobby tutta nina a tolle auto sa fermada a mopli per sequità o quest malezza sin televisione a negin sua propria capì c'è ai quei.
9: Sì, da che malgordi fitch precise era in bureau, era vita tagliere una contribuzione da radio e tutta una volta ven calcine di tu surgir in caffetteria lois la televisione ci va l'ovezza sti roba che non è da creare.
10: Ich bin schon kalt an dem, an der RS, dieser Proppen war gerade viel, viel Bahn wie der kalt. Zwischen uns sind sie jetzt informiert, die sind noch superior, sie sind ja Kapitän zu ziehen. Und sie sind viel tragisch, und sie sind so wie ein bisschen imaginär, sie sind so kapitän.
11: Io non ne pude mettere avanti questo possibile, ci dà che ci sono scelte terribili in questo mondo. Io era scioccata, paralizzata e quel sentimento torna veramente ad una di ciò, molto mincione.
12: Io siamo preciso in una collaboratura a dit da guerra e da guerra e tutto oggi in tutto scuorizza la televisione e in quel momento, preciso in quel momento, giù lì in quel secondo aeroplano e da là da vendere una pezza ai shock.
13: Noi eravamo in Turchia per fare vacanze, se ora grazie alla doccia, ad Audel, o da dove in Combra, mio umke era felice. No, no, no. E lei era tutto, sveva buggi in plaid, alla propria moglie, no.
14: Io sai che sono in scuola, che la televisione amava, la mamma era vedere la televisione, io ero si usava la classe per 12 anni. Il focus era in quella televisione, quelle tours che bruciavano. Prima bruciavano, allora c'era un luce laus via dena, allora... Io
3: avevo in da Jones, allora avevo realizzato per ce ci vò proprio, di prossimo della scuola, poi stavo in Galsur da Kegn, e non c'era un risor, sei plazzo da scuola, fare un grand cres, tigni pinz mangs, fare una minuta da silenzio.
15: Come fece il mondo se mi daus da pilo?
11: Questo è difficile da dire.
16: Io credo che forse in tema di una avversione incontra certe comminanze, incontra certe etnie che poi vengono più ferme, c'è una disfidanza, incontra altre questioni.
14: Io aggiunto che il sentimento suente all'attacco del 11 settembre aveva un altro sentimento di città. Tavone era in seguire, non c'era un problema, ma suente era come da quel sentimento che si sentiva a seguire.
7: Pas a segirtat se capeschen budasets, nus se ven bumme de ganies munde tut il stier schliet violent, mon se ven esser engrazievels per quals logans sintera nua capas sauda adei. Mince gi.
2: Nus se ven se erna quant lönste, nus se ven se entscha questa bella vita, allura se mince di de giudair, asa proprio... Ai, nus stan banco.
0: Sa che va vu. Ma ci sa dal dato che qui ci fiamo di una pel yalina e al toc musica ci sa mette in connex con quel di Esenia con Only Time. Per vi ci sda oz fitch bain Ercul accident tragic der saira d'un car con più smorti ferizza sus dal ta kleine ossa. Enia, giunta, non sain ce c'è il futur porta. Tutora, ci dà in tre minuti le novità e là, dal Rainer, tutto quello che ci sa per il momento dell'accidente è a Sousse.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grasses de questa damaun? Ter in accident in bus en l'Engiadina en pliras personas mortes? Americans ed americanes commemoration oz las attaccias terroristicas davant 25 Jons? E Laura oz ai adina puspe in Paunivels damaun esi sulle jiv. Jelle set, mes nome Alexi Beseglia, bien dien semen. En la vicinanza de Souch, ai da ier Versailles in greif accident con in bus de Viadi. Da quel ai da pliras personas mortes e blessades, quai a Roman Rueck da la polizia cantonale grischuna confirman vers RTR.
2: Also es ist ein Reisecar, der ist heute am Nachmittag um die Viertel vor 5 Uhr von Zernetz in Richtung Souch gefahren. Und der ist dann kurz vor Souch, ist dann der verunfallt. Nach jetzigem Erkenntnisstand ist das ein Selbstunfall und dabei sind mehrere Personen verstorben und mehrere Personen verletzt worden.
1: La via cantonale tranta Souch e Zernetz ist stand a blockade plidic, entanto quelle puspe libre. De pli informaziuns de l'accident hat la polizia in il decurs del di. El sei profondamein schocca e consternà de l'accident tragic in il Grischun, scrive il presidente della confederazione Guy Parmelin in la plataforma X. Parmelin condalesce las famiglias de las personas mortes. El impermette che le circostanze dell'accident vengan sclerides de rudent ed en grazie las numeruses forzes de salvament per lur engagi. Era s'exprimida l'interprese de bus per tutiada dals Pajais Bas. Sin sia pagina d'internet scrivella dessa consternada e condolesce las famiglias dals defuncts. Os en il Stadis Units, nur che numerus acts da commemoration an lieu. Jenum nadum ein exakt 25 Jons, kil World Trade Center New York ed il Pentagon Washington, entstats miras de tatias terroristicas islamisticas. Pliras anteriurs presidents americans visiten il monument commemorativ a New York, nur quelles duas tours del World Trade Center steven. Confamiars volen prelegia la ils noms de las bunumain 3.000 personas mazzades. Il presidente americano attuale, Donald Trump, è presente in una commemorazione a Washington. La reggenza canadese vuol guidare l'Ucraina con 350 milioni di dollari canadesi per la difensione dell'aria. Su entrin in sconto con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il primo ministro canadese Mark Carney declarà «Las armas doan gida de protegge la popolazione e l'infrastruttura de tatias russes». Vitiers planisesch il Canada, tenor Carney, d'augmenta la produzione de drones ils proxims dusons sin pliers milions stocks. In terz de quelles doai l'Ucraina survenir. Ed os novitats del sport. Il club de hockey de Tavau era gudegnà sia terza partida della Champions Hockey League. Il HCD abbattir d'eifer il club della Polonia Tichy con 4-2. Ginevra Servet per conte ha perso d'eifer contro il campion svedais Skellefteå con 2-3. Damaune Ginevra Servet lura osp der Tichy, entant qu'il HCD fronte Ordeifes in Skellefteå. Vinevant cum Balapé, Bayern München comenza bain la fase de Liga della Champions League. Il Studeschts fan a casa in Clare 5-0 contro Bodø Glimt della Norvegia. Per una sorpresa procura Como, che per l'emprime jade da in la Champions League. A casa an il Stalians batti Leipzig con 4-1. Ils ulteriurs resultats, Manchester United a Gudignà con 4-0 contra Saba, Slavia Praga persa chiasa contra Lyon con 2-3, ed impari inedina ed a tant tranta Fenebace e l'AS Roma, scoera tranta Peas Svau Eindhoven a Schachta Donetsk. Al US Open dati tales donas, il final tranta Elena Rybakina ed Arina Sabalenka. Uschi affronta damaun il nummer inactual, sa Balenka, sin Rybakina, che diventa jendisdi il nummer in. En il Smetsfinal sa Rybakina elimina Coco Gauff en 3 sets e davanta sa Balenka batti Jessica Pegula en 2 sets.
0: La meteo.
1: Lavant mezzdì si mantengono il snivel zank e il grigion dal nord plugini c'è e là. Più tardi fai ora pulizzo sulle jiva. I ven le vet pli chiao dots, con maximal 16 grazie a Meden, 18 grazie a Schuel, 20 grazie a Jon e 25 grazie in le region da Quira. La fin demne spettion dus dis cum bler sulle. Durante il dì si forma minchia mai in snivels sur ils colms. Les Nocs restem freschtjes, il di muss il Thermometer de Mount fine 23 Grad, la Domenia fine 24 Grad.
0: Vias e Traffic.
1: Sin l'autostrada a 13 ai Colonnes, 30 Zetra, Sequira Nord en Direktion Sid. La Regione memia bea Traffic. In sto quintacum fine 15 Minutes de plitem de Viadi.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: It is la 76.
0: RTR. Dalla damaun alla saira.
3: Undus de September, quel di ci ha müda al mont.
4: Quelle usse ars ha intenta la memoria?
3: Ai, ozza vant 25 anza dat las attaccias terroristicas anti Stati Uniti conciansch con 9-11. Nulla da in cocin rumaunch ci vivea in quelle ad anti Stati Uniti a patria quel di Iveramainch, fis quai stat oz nos tema principal, ma allora ai dat saira o dar domasi quel greve accident con in cars in nostras vias quart avant susch. Cioè che la polizia ha un po' di conferma in quel connex quai dal daini giusto scoprasse. Mes nom Liva Foffa, un venerdì in pus reguards fitch special, so giuvis li stess un bundi.

0: 11 settembre, se non dice la data, vieni tot carius, ed es nempe quel, dice, minciuni, minciuna, sa amo in giucel d'era e coce les nia savair dallas attaccias terroristicas das 11 settembre del 2001. E c'è Maurus Vinzappa. Zor Silvan vivea nempe avant 25 anni in tis Stadis Uniti, el studiea in un'università a Virginia. E la banura des 11 settembre del 2001, ed era un mardi, con bel temp, deral vidal prepararsi as notizias per l'università, in sé un disco blers aters, fin ci desnida la novità, ci ha müda tot.
1: Tutta nina venza veu che veniva mal ruoseivel alla classe, allo venus veu que en in sen fet surreal, nus eran en la stanza de scola quasi, de l'università, avaseven lu live, lu en tutz natural, ci e uso, ci ha marau vina von, questo in moment fet special. Si cecin se aber bo, mettere a bonda l'uvasea è quasi live.
0: E durante che tutto il mondo ci tesse in New York hai dato ulteriori attacchi. I terroristi vengono rapina 4 avions. Due, ma più con chain, sono sgolati in this World Trade Center, un a Washington in il Pentagon e al quarto a Pennsylvania.
1: Tu quelli insieme, in era Leo, in era Virginia, se avevo buccia che si bigiava, questo è fit. Impressionante, buonamente traumatico per quella gente che era Leo, grazie.
0: Nei portrets ci resten e di Zabada er vide si a vush, er si despassava in cicin gionzi su una moduna fitch prejainz. I er orda las reaktions orda si scontuarns za regordel scosci fus stat er.
1: Las reaktions de tolles persoons di ava grosche lelleut ca aveva contacts, parents, amits, caran elas Twin Towers, ca nu e morts, a qualas reaktions, quala panica tot insieme, que vignins bucam blidable.
0: E d'un momento in ciel a tot zamudai, americans e americanas, ci ten tot un'eneada tot aters sun esters, sun Maurus Vinzap. Cocia, quai a zamudà per el e sia vita in gli Stati Uniti, all'università, e cocella ressentì quel di al temp do. Da più da Maurus Vinzap ci studia e viveva 25 anni in gli Stati Uniti, dall'anni 8 a mezzodì qui in il radio, o più tardi sul rtr.ch. In 6 minuti si le 7:30.

0: Summer con My Body Isn't Ready er al sulai non esamo pront però da più da quai dollas nuitats ed es las seti metz Alexi Baselge c'ha da de nov
1: En la vicinanza de Souche hai da ier versaire in greve accident con un bus de viadi da quel empliras persunas mortes e blessades quai a Roman Rüeg da la polizia cantonale Grischuna confirmaan vers RTR De pli informazioni stat la polizia nel decurs del dì. En il Stati Uniti han li un numerus acts da commemorazione. Jenum nadem ein exakt 25 ans, che il World Trade Center a New York ed il Pentagon a Washington en stats miras de tatjes terroristicas islamisticas. Pliras anteriurs presidents americans visiten il monument commemorativ a New York. Il presidente americano attuale, Donald Trump, è presente in una commemorazione a Washington. Il club da hockey da Tavau ha guadagnato la terza partita della Champions Hockey League. Il HCD ha battuto per il club della Polonia, Tichy, con 4-2. Domani fronte a Tavau, ordaifer in Skellefteå, il campione della Svezia.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Al Sulai dovrà ozzi un po' più lunch in toaletta, al dico mainz sempre per grande parte gris in grigiurn. Qua e la plugini eramo un po' impostuti antil nord. Più tard, veni però sud e di veni amo vaira B, in mince cas zamostarà eramo al Sulai. Dice veni ozzi da ciao più chat come er con temperature maximali da 6 grazie a Meden, 18 squal, 20 a Lyon e 21 grazie dai ozzi antil la regione. Quaira.
2: Vias e traffic.
0: Sulle vie dovri pazienza, sull'autostrada a 3 da in MP colonnas, tanter cetras e quaira nord e quai in direzione sud. Al motiv es massabler traffic, is sto far quint actual manch con fin 10 minuts de più temp pel viadi. Hai di mena pazienza, fats attenzione e buon viadi.
2: Da
0: mau alla saira. Na, io ho in da quest diz, c'è un cerciain, a dicun, ci io con nu al kikeri ses. Di mena, se vu, vesse tenia da voglia da far quai, faccio tenia da pront al telefono in bun 3 minuti e mezz, podati l'ora z'annunziar, fec quint con vu. Isa giovish un bun di.

Eros Ramazzotti qui pro RTR. Non sapevo dul di al Kikeri ses Sepp Coraivea la chance de gudogner al jackpot. I Georgina e anche a fatora quint al ves gudogna bons in valur da passa 2 mili francs. Alla fin de quint non hai voulu esser e jeta genu cerciain oz un nov candidato una nuova candidata ci io con nu al Kikeri ses. L'unico che vuoi fare è telefono rossa al numero 0800 20 25 30, anche il jackpot da spuer 186 bons, ma in ovaio be per questo ed è in mince caso un godon da partecipare almeno un'eada in la vita al Kikeri ses. S'ha dato un stumbo ristiaine eada ed è simple, non ho mordain, l'unico che vuoi fare è telefono 0800 20 25 30.

0: Boniem con Sani Dejnov Minutes dalla Zottesi.
1: Il Kikeri 6
2: presentata Folk, vostra potia dal Vic in la Regiun.
0: Noi vain con in Cun ci ha Erschon Joama, schon lunch plü, schon amas ball. Nempe Gian Janetz de Squal. Bundi ser Gian.
3: Bundi ser Livio.
0: Ser Gian, el es Janet, os metti direct in connex con Clean, el eser amo d'una ferma sreius a Clean, ma vive de spü 40 tons a Squal. I ozzi si ho quel di a 11 de settembre. C'è is sto domander in giù el stati coel el ni a savair da quellas minutes uras dits dramatics ci sono capitats a Zavamba Gicin Jones a New York. Se ricorda l'eramo, Sergian?
3: Sì, mi ricordo di quell'amo e penso che era l'uro, che era un'ausa, che era tutto su speciale quel momento. Si sa l'uro da voi proprio, c'è un c'è vero da voi, c'è il proprio capitamo.
0: E c'è ciò che hai allora fatto con lui, perché l'ha visto questo portrait incredibile, sa il quale amo?
3: Ma consternazione che c'è ci può capitare, e c'è la prossima volta c'è sezione in un aeroplano, deve essere un paio di sentimenti.
0: Hai robas incredibili che ci può capitare, oggi avanti 25 giorni. Sergian?
3: Ma non c'è caso.
0: Nu Joain ossa però hai Ivain avant nu Joain runda un Angela Hendri es qui d'umbres punct
4: bien li
3: con di don Angela
0: i el ai oerda ci far con autos de postal tingi a sponsor per Zep questa era stata in ad un collaborator de del o colleg de laur Anulia
3: Zep era il lavoro e loro cuore, e della scuola, però non va in oltre fici una buona collezione, noi siamo diversi, in persa fuori da posta pensionati, se non fai gitto sul velo e
0: anche
3: schizzo in viernes.
0: Una buona clicca, eh? E allora era il tenier
3: sponsor e l'organizzatore
0: al tenier sponsor per esempio non spera
3: cioè, non sa no no e mi c'è casting il sponsor
0: c'è malin non è il Gianni Anet e ora tenierà il Zep sponsor per el
3: sperei sì
0: Angela pronta?
4: Yeah.
0: Sergian iau crai più o main i gente ci non dà in la taccia un minuto davanti da dossa. Oggi si ripetono le attacche terroristiche di New York per la 25 avlaiada.
3: Sì.
4: Correct.
0: La nuova hala di Vans della città di Quaira viene inaugurata questa sera con un concerto della band Gotthard.
3: No.
4: Felio.
0: La nuova hala di Vans di Quaira sporge plaza per fin 14.000 persone.
3: Sì.
4: Felio.
0: La città 2026 è stata in media per 2,3 gradi più chiada con la città da record fino a quella del 2003.
4: Felio.
0: Al Joadre de Balapé Svizzer Noa Okafor Joa pel club del Leeds in Inghilterra.
3: Sì.
4: Correct.
0: New York es la più grande città dei Stati Uniti.
3: No.
4: Felio.
0: A New York es iosa vainc avant las duas domazdì.
3: No.
4: Correct.
0: Dumaun son es primis jöz de la nuova stagione del campionato di Svizzer de hockey sin glatsch.
3: Sì.
4: Felio.
0: Benny Rehmann es nasciu avant Pepe Lienhardt.

0: Sì.
1: Correct.
2: RTR emette domani in livestream della sciargiata d'Alpa Müstair?
0: No.
1: Correct.
2: I tenor una ricerca è la stazione principale da tren da Turic, la meldra da tutta l'Europa.
0: Ma già in sì.
1: Correct.
2: Be precis. I sce esi ni ricerca blera stazions in tutta l'Europa i Turic guadagnalzo l'asa CTR co punctual sono strands c'ha sport gastronomica dai butties e dice in avant Turic numero 1 Plaza 2 Paris Gare du Nord Plaza 3 Amsterdam e loro modo as ulteriore stazione svizzera ci han fatto buona fiura su in Plaza 5 Berna i Luzerna e senti la stop 10. Angela es in stret
1: Fetch stretch. Mir eins forza colazione bi constau. La nuova hala di Vents del Marciau de Quera vien propi inaugurada questa sera con un concert de Gotthard. Lu quella hala porge bi di qui tordi schmeli platz stin stat sem pais dati 6400 ca 6500 platz per personas. La stat 2026 è stata fetch ciao de un taum bi 2,3 grads ple ciao de quella de 2003 mo ben 0,4. New York è proprio il playground marciau dels Stati Uniti 8,4 milioni di abitanti sono strusci si immaginavo
2: allora botta anche con la Svizzera
1: è in marciau et la nuova stagione di hockey sul glatsch in scheiva esatto in dis pretensions a quella de vosa del sisavel.venus gratulazione
2: grandius Sergian
0: grazie.
2: Also, se seine ich schon in der Sinsayura, in den Lündes, die, podesse li ori in avant, mi paes jo quai falo, oder el in gir col velo,
0: quella che. Na, quello
2: Ok, Sergian. E allora, se dal daini, da ciao, in Lündes di Abanura, jo vish una bella fin demna.
0: Stesso mangi, grazie fich.
2: Are vair.
0: In Lündes di.
3: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich e la Regione.

0: Venerdì 11 settembre in 6 minuti e 8 un'ora o deride una banura speciale per l'una al Gref accident er con pus morts avant sus e naturalmente ricordai ozer vide las attacces terroristiche avamo in Cicinci ons antis Stadis Uniz 9-11 il istes non può manca in pain buona luna e adiges ossesi uri temp e per quai esquia ossa nos Gersun Marco. Buondì Marco.
1: Bien di Livio.
0: Marco, in giù ad eras tu, curcia tu e snia savair dalla zataccia sul World Trade Center das 11 de settembre del 2001.
1: Buona idea.
0: Piccin scherz, ha?
1: Yeah.
0: Tu eras là un moascin dalla luna.
1: Exact.
0: Ciao, ne stu, ne stu.
1: 2008.
0: Eh? Però tu sai, tu sono nervis questo portretto, sai che ci di capitala?
1: Sì. Yeah.
0: E c'è te vai allora tras al ciao, se tu studi qui? Sì,
1: yeah, quelle due alte tours, con, anzi che ne vi unai, si us, veden.
0: Do hai avions?
1: Ah, dus.
0: Se tu vedi allora, ci sei, ti occupa qua, vede c'hai studi in questo momento?
1: De i fa impression che questo bidiao e che questo è un fenomeno trist per questo mondo.
0: Se tu è trist, vedo? Hai una magdina, un remedi, che ti fai allora?
1: Guardi ovviamente i candoilas.
0: Però ti hai a ciao, dove in Basilio?
1: In Combra. In Combra? Con te. Te.
0: E fai semplicemente, hai allora te in pisa mainz.
1: Yeah.
0: E studi vida quest.
1: Tutto vince a Cubien. Tutto vince a Cubien. E trova mo seu temps.
0: Hai es appunto Marco. Ad una positiv. Te velainamo da danci un po' in più alle Greivel. Iau sa, curcia d'era in tia età, venderdì al più bel di Dalemna, ma le Greia sulla fin demna, liber, dormar ora, vezzer colleghi, sir in sortida. Quest qua protai?
1: Poi nel venderdì ho son mio preferiu di Daliamna. Lo sa se la gra de la sonda in aga bostue la va della quarta von la sis.
0: Quarta von la sis, sta. E domani una ger plan, se sa?
1: De. De me un mondio fai ne visite mio tata, mia tata, a Sagogn, a nus mai ne zeme ne la scargada leo, mi ho in una buona pizza del pistrin.
0: Also, tu non ti allegri su tata e tata, per esempio, tu sei la pizza.
1: Poi, sei tata e tata, in speciale. Avere, sei la buona pizza.
0: E sulle svaccias?
1: Poi, adesso è un bifenomen.
0: Ok, Marco. E allora, ti ho visto una bellissima fin d'emna.
1: Grazie, Simeon.
0: E mi sono ciao su un lundo di curce tu sei quinto, e allora, ciao, ci sto passando, forse eri in sonda, sai, e allora in sortida, questa fin d'emna.
1: Come, noi, tutto spontaneo che ci vediamo.

0: las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grasses de questa damaun? Ter in accident in bus en l'Engiadina empliras persunas mortes? Scienziadas e scienziats svizzers fan quitats per l'aua suterrana e Laura ozaia dina puspen paunivels, damaun es issu leiv. I elas oc, mes nume Alexi Baselgia, bien diensem. En la vigilanza de Souche ha da ir versair in greif accident con in bus de Viadi. Da quel ha da pliras persunas mortes e blessadas, quai a Roman Rüeg da la polizia cantonale Grischuna confirman vers RTR.
2: Also es ist ein Reisecar, der ist heute am Nachmittag um die Viertel vor fünf von Zernetz in Richtung Souche gefahren. Und der ist dann kurz vor Souche, ist dann der verunfallt. Nach jetzigem Erkenntnisstand ist das ein Selbstunfall und dabei sind mehrere Personen verstorben und mehrere Personen verletzt worden.
1: La via cantonale tranta Souche e Zernetz è stata bloccata pli dic. Entante quella puspe libra. De pli informazions de l'accident dat la polizia nel decurs del di. El saia profondamein scioccà e consternà dall'accident tragic nel Grischun, scrive il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, sin la plataforma X. Parmelin condelesce le famiglie delle persone morte. El permette che le circostanze dell'accident vengano sclerite da rudent ed engrazia le numerose forze di salvamento per loro engagi. Era s'exprimida l'interpresa de bus per tutiada del Pajais Bas. Sin sia pagina d'internet scrivella, dessa consternada e condolescia las famiglias del defunct. Che laua ven stiarsa in ina region, reagiescem vischnanca su chantuns sco ja questa stat, cum mesiras sco scumons de fieu restrictions de daraua. Os pretende l'Accademia Svizzera delle Scienze Naturali misuras per proteggere l'aua sotterranea. Quella stoppia se reveni e mantenere in una buona qualità, per cui dovrà una strategia complessiva. La Confederazione lavora attualmente in una tale strategia de Vartlaua. I scienziati vogliono sensibilizzare per la tematica e musare nur chi fa bisogno di gli e nur chi ha forse mancanze. Ose negli Stati Uniti, nur che numerosi acti di commemorazione hanno lieu. Gli è nominato mein exakt 25 anni che il World Trade Center a New York ed il Pentagon a Washington in stats miras de tachas terroristicas islamisticas. Pliers anteriors presidents americans visiten il monument commemorativ a New York, nur che les due tours del World Trade Center steven. Confamiars volen prelegia l'als noms de les bunemain 3.000 persones mazzadas. Il presidente americano attuale, Donald Trump, è presente in una commemorazione a Washington. La regenza canadese vuol dare all'Ucraina con 350 milioni di dollari canadesi per la difensione dell'area. Su entrare in scontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il primo ministro canadese Mark Carney dichiarerà «Les armes doan gida de protegge la populazione e l'infrastruttura de tachas russes». Vitiers planisesce il Canada, tenor Carney, d'augmentar la produzione de drones ils proximis dusons, sin pliers milions tocs. In terz de quelles doi l'Ucraina survenir. E dank Sport, il club de hockey de Tavau era gudegna sia terza partida della Champions Hockey League. Il HCD ha battuto d'eifer il club della Polonia, Tichy, con 4-2. Genevra Servet, per contro, ha perso d'eifer contro il campione svedese, Skellefteå, con 2-3. Demaune Genevra lura Osp de Tichy, entant che il HCD fronte d'eifer sin Skellefteå. Al US Open dati ter les donas il final trante Elena Rybakina et Arina Sabalenka. Uscì a fronte domani il nome inattuale Sabalenka, sin Rybakina che diventa gli indigdi il nome rin. En ils Metzfinals a Rybakina elimina Coco Gauff en 3 sets e davanti a Sabalenka batti Jessica Pegula en 2 sets.
0: La meteo.
1: Davant mezz'di se mantengono il snivelzank e den il grigion del nord plugini c'ha e là. Pli tard fai aura pulit sulle jive. I ven levet pli ciao dots con maximal 16 grazie se meden, 18 grazie scuol, 20 grazie jon e 25 grazie in la region da quira. La fin demne spettion dus dis cum bler sulei. Durant el disse formen minche maintin snivels sur ils colms. Les Nochts restem freschjes, il di muss il Thermometer, de Mount fine 23 Grad, le Domenia fine 24 Grad.
0: Quai entstades las Novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
3: Les las Otisis.
0: RTR. Rund per il di.
3: Con qua però una de las hymnes des ons non ha un tata glane ada. Bitter Sweet Symphony de la band The Verve, un hit mundial. Ma per ciaccio The Verve i lur chantadur ci ha scritto al toc non ha guadagnà lung temp, neanche cinque raps vede quel toc. E c'è qua a tot de cifarcus Rolling Stones. Tot li storia dai amo avant la mezza oz qui a pro RTR. Mesnom Livio Foffa e Rodigessi Rodlaini direcziun fin demna. Se giovisch un bun di.
4: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di su.

0: Osa sa medaglia da lavant, vos gravat un hit mundial diventa clar propi sun tot al mond, ias Rolling Stones incassan. Er un model da far.
1: RTL, quai il sempervert dal di.
0: Osa da clar neada. La Stones c'è, e alla cosa giusta ir, nu cagnosciaut più co frang da la in GCV craiauat da tas cagnoscher. Allora, che ne c'è? Claro? Ma ossa vieni, da clai questions. Bitter Sweet Symphony della band The Verve, un hit mondiale, una delle grandi hymne des ons 90, senza dubbi. Scritt al toc. Al ciao i chantadur della band The Verve, nempe Richard Ashcroft. Per sia versione, al però appunto tutta quella passaggio, cioè non dubbi al prim, qual era una passaggio del talk The Last Time del Andrew Oldham Orchestra. Un talk che Andrew Oldham Orchestra aveva registrato sonst 60, questo aveva fatto un album d'orchester tot con talks des Rolling Stones, vuol dire The Last Time is un talk che Stones ha un'orionda mai scritto. E questo che andò lì, cioè, dovrà qui una passaggio del talk a un reagì pac charmant, a un accusà a Richard Ashcroft, e dice quel non ha guadagnato neanche 5 raps di ses hit mondiale. Las tantiemas sono nempe ides durant 22 ons, as Rolling Stones, vuol dire a Mick Jagger, Keith Richard e compagnia. Hai, pur dal 2019, e allora la mudada, là a uno Rolling Stones e loro ha detto Sashai Richard Ashcroft non ti dai in os drets o se puoi gertù godognere un par apps con tes hit e quel Richard Ashcroft appunto ci ha scritto il hit e ci ha semplicemente tutt'ora quella passaggina fiste gies otz o da fiste gies otz se si incanti cingiavel anniversari e per quai te klein o se si sgrond hit. Ci si potesse dire Bittersweet Symphony è stata per Richard Ashcroft in postut bitter amar e qui è l'ossa interi d'intrat un das hits da sonst 90 e questo in tutto il mondo The Verve con Bittersweet Symphony.

Un toc con una storia incredibile ci fa venire mo più riccio, mo blerum più riccio, un paim più riccio as Rolling Stones, The Verve, qui con Bittersweet Symphony. La storia di questo che ne dolì giusto avanti, tal tai là, aini per vide c'è Richard Ashcroft, ci ha scritto il toc e ci dice il 100 d'ur The Verve, feste di giocci, 55 anniversari.

0: Leonie, by your side qui a Pro RTR, gli stat las ottimez, vendere banura, e da mia parte sa Alexi Baselgia con las più importantes novitats.
1: L'Accademia Svizzera delle Scienze Naturali pretende misure per proteggere l'acqua sotterranea. Quelle stoppie si rivegni e mantenere una buona qualità, per cui dovrei una strategia complessiva. Il scienziato reagisce in uscita era in situazioni di questa stat, cure che l'acqua venisse schiarsa in diverse regioni. La regenza canadese vuole dare l'Ucraina con 350 milioni di dollari canadesi per la difensione dell'aria. Su entrano in scontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il primo ministro canadese Mark Carney dichiara «Le armi devono dare proteggere la popolazione e l'infrastruttura da attacchi russi». La curlista svizzera Silvana Tirinzoni ha, pochi mesi in Calacciala con il sport d'elite, una nuova sfida. Ella diventa chef trainadora delle equipe nazionali di curling della Corea del Sud. Qui scrive la Federazione Sudcoreana su in Instagram.
2: La meteo. Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Al prim grigio l'ora più tard blau, qua non è il motto da Duno Cell, ci va questa fin d'emne in sortida, din per sé al Timp de Dots. Al di comenzio nempe in Blerlös, con vaira Bleras nuvles, qua e là, plugigni, eramo in pa in postuta antil nord del Centum più tard. Vegni però, e l'ora eramo sud, e di vegn vaira B, al zocente ci davezze eramo in pa ciel blau, e al sulai zamosarai l'ora eramo. E dicevi, in ozzer da c'è un pa più chat, con Maximano ein Sanger grazie a Meden de dotte squal vainch a Lyon vainchun anti la region de Quaira e la findemna veni lora a mo impain pichat e tot in tot dai una findemna con Vaira Blair Sulai.
3: Pront per il di.
0: Veniamo a dare al semi di una regione intera, non per la porta alpina, ma questi semi sono il loro itz io pelava. Ossa, bricli del ciao, se som la sua selva a Sedrun, ossa dai nuovi plans, già ci si può fare con la porta alpina. Qua è un dei nostri temi, siamo avanti, nuovi, oggi qui a Pro RTR.

0: Ai suemis, nusa realization ad una minchetown vaunier io pelau e sci er del 2012 in region inter in postizze drun vea al semi ci da la porta alpina ma nu sain co ci desit a finir con la stazion zoterana e al plus velt yacht lift del mond ci vesio schnunir in attrazion mondiala nulla non esistat osa des tuarna però nu a vita in tinquist tunnel tumbin de 12 metters ce foalezza vita or del mond dalla scienza. Scienziati sono tornati dal CERN in collaborazione con differenti università da renom europeane hanno per interesse da fare un tinquist tunnel per scrutazioni da materia scura. Al professor di fisica della scuola ATA specializzata FHR, Lucas Lombriser, declara:
1: «Nus lein begiacau in interferometer atomar per misurare ondas di gravitazione in den Lücken gibt es diese Boote, es ist auch unsere Untersuchung mit anderen Instrumenten, die wir planen sollen. Und dann müssen wir in den Primär gehen, in la materia stira directa ma in il labo.
0: Ah, e appunto il tumbino, il tunnel da 200 metri da Sedrun, io anche il tunnel della NEAT ha per far quai condizioni ideali, appunto per questi experimenti planizzati, per chatter la materia scura, per far quai stessi installaramo per apparati da misura, ma nulla osa grandissimas robas. Al presidente comunale da Tujec vezza in questo progetto una grande chance, ta kleine da c'è el dish.
2: Qua è una grande chance. Non sta in vasai, non svesse la possibilità da far quella installazione da quai atomi, interferometer, con la scienza, della fisica, tutto, non fosse in una parte del CERN. Adesso, tra per noi, per la Vashnaunca, per la regione, avrà per il canton Grigion, fosse in piazza del studio, con una, tra in una piattaforma mondiale.
0: Ma a mo non è appunto decis nulla. Sedrun non è neppe l'unico lui ci viene in domanda per questo progetto, però tenor al professor Lucas Lombriser sun las chances fich bunas c'è quel progetto podes nir a Sedrun. Osa sto nir insieme con RAPS circa 500 milions. C'è volut savare da più che questo progetto funziones in giua e co al telesguardo rapporta in tun i portrait podatient cittadosi in rtr.ch o colab play rtr. Però forza c'è un ocell amo acciando questo tacciol se l'ora vezzani ben bonder ciao tutte le auto della surselva con su quel tacciol blau con scritto porta alpina sperain c'è la speranza non va una

Eri sterza saire di l'Halle Stadion Flottil, niemo svelci per via pra nu al grand Robbie Williams. Ier pra ses concerts a Turic, a Gionta, Angels, tu che simplemente pro el. In 3 minuti las nov, il ora noi tats.

0: Las novitats der RTR.
1: Jelles nov, io sono Alexi Beseglia e quai dati de nov? Scienziadas e scienziats svizzers fan quitats per l'aua sotterrana e la situazione nel Proximo Orient lascira d'aut il prezstieli. En vista las periodas de sequira adina pli numerusas, pretenden scienziats de proteggia meia l'aua sotterrana in Svizzera. En una nova publicazione propone l'Accademia Svizzera delle Scienze Naturali diverse misure per seguire la base la più importante per l'aua de baiva ternus. Uscire de promuove che l'aua sotterrana possa dina più spessa refà. Con de pli sequira se sbassien las auas sotterranas e las fontaunas cessien, quae possi avai consequenzas per la natira, l'agricultura, l'industria e las chiesadas, scriven il scienziati e las scienziadas. Il sprec stieli en crescits cleramein la notte passada. Durant in tempo ein bucin de la sort brent custara dont 109 dollars u sche tjane lieli de pi 4 mais becsta. In ragion per il prezstieli che va in sie, che rebels Houthi an conquista in port en il Jemen del West. U sche de sperle via de Hormus in ulteriura rutta importante per les nafs Sotschkuitsch. In adrecira a Hong Kong a sentenziadus activists ed inactivista a plir sons prajun. Les treis persones eren co-organisaturas d'ina guardia d'admonizion annuala in memoria de la massacra in la plaza Tiananmen a Peking l'on 1989. Avant curta aveven ils derjaders, installats de la regenza de Hong Kong, ja declarà culpables duas de las treis persunas, davair instigà avant in perons de cupiciala pusanza statala. Le sentenzie se basen sin la legge de segirezza dispitaivla de Hong Kong, che se drizza teno criticers en vers al moviment pro-democratic e l'opposizion. Ed anche in novità del sport, curling, Silvana Tirinzoni ha pochs mai sente che la cialà con il sport elite in una nuova sfida. La Svizzera da 46 donz diventa chef trenadra delle equipes nazionales de curling della Corea del Sud. Qua scrive la Federazione Sud Coreana in Instagram. Tirinzoni è stata 3 jahres per la Svizzera agli Jeus Olympics.
0: La meteo.
1: L'avant mezzdì se mantengono il snivelzang ed en il grigion del nord plugini c'aela. Pli tard fai aura pulit sulle jiva. I ven levet pli chiaudots con maximal 16 grazie se meden, 18 grazie scuol, 20 grazie ion e 25 grazie in la region da cuira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. La damaun a la saira.
2: E Claire ci ha in sul current qui a pro RTR da lunga ci sa da più per chai ci des ni era quel grief accident con un car vaunt sush e er da più details la polizia cantonale io non sa da vogliare informar oz x una iada vu sarà uti l'ora svelz informats sin tutti i canals da RTR e des vendadi a 12 da settembre e io non sai non so poi ho già visto curci da vent sul mont ma crai c'è ci si può des e loro che li essano ora pax la data del di de dots ma ed es scuci des e nu ein halt oz da quest c'è un anniversario non ha un po' di clear ora e a quest gratulaini sco prossim qui a pro RTR zagivish un bundi e allegra.

0: I varon patria in cariust anniversari oz avont 25 giorni. Oz poderaune però darci a far festa, almain quest duai jubilars, c'è nu gratulainer oz da vendelas dudes i mezz.
1: La Coppina. Presentato il bogno in giardina a scuol. Il bogno con agua minerala. Bognoengiadina.ch.
0: Per l'una e squai quali Giger de Rujain, el festeggia oggi 65 anniversari. Oli Giger o der Giger, e non sai ci per qua dici tutti due i nomi, sa? I l'ottavo davel anniversari festeggia oggi Christian Corai de Lax. Bella età, sincere gratulazioni ed una bella festa oggi. Cici gratulazioni a voi e con ciai. Salut, e erconciai musica, quai dal datero scudit da vendalas dudas i mezzi. Osa dani liber las linges de telefon per dar tras ulteriores gratulazions respectiva inch una per oz as 11 de settembre. Se vot cagnusat d'incinci oz anniversari. E lo telefonai osa sin 0800 20 25 30. E vi potete gratulare via radio ed in vos nom tramitaini la cupala, la scadiola da RTR. 0800 20 25 30.

0: Sofia.
1: Alvaro Soler con Sofia. Mo melder ia mo pe adatta al main pel di de dots, qui in Svizzera Romanche, fis stat, Alvaro Soler ves chanta nea Sofia, din per se Sonia. Al telefon non es però Sonia, din per se Gabriela Mondasunvig. Bun di, dona Gabriela.
2: Bun di.
1: A ci gratulesh lela?
2: Ja, gratulat buge not a la Sonia Flip, si cuma de, sin ses juvens chungontons. Ja, die wir also der letzte Cast probieren, Bundesanadat, in Zeimen ist in so zu trieren, wo wohl die, nur so eine und schon kommt und späte da, in Zeimen ist auch die, die gute, ja, alle der Staatskolle, ja, alle in der Kare, in der Buhne, ja, da muss die wir sein, mit der Christian, alle proppi in der coole Dona, im Moma, ja.
1: Grandius, qui a un duas chatadas, ah? Gabriela e Sonia, e la medita avanti al telefono, dopo 30 anni, escet buonas amias. Dona Gabriela, anche adesso c'è un da bondar, se ricorda la movida del 25 giava l'anniversario di Sonia?
2: No, l'uste aveva io turic, adesso io ero musica, adesso io sai, io budice con due nomi due sacco 23.
1: Ma io dico, il 25 giava, perché qua è stato un fit speciale per Sonia, più che farà un glela far festa, e loro è scapita al sghigiai, ma lo sa, ma un 25 giovane, so, la zatacce da terror. Ci varrà un paio ruinare in quella iada la festa. E lui ho discutato da qua. Non è qua speciale da davare qui sdici, di se conotà con alge drammatic da davare qui sdì anniversari. Ho dormitato qua l'ora di una dalla vart.
2: Beh, io sai voi, ma ne prele, se io sei udì, se io grondi, di altraccio in patraccio si gire visurmar, aber, quei forze bocca o il grigione di ne si presenti, c'è che passa, ad ella stazzi come di, all'eo, alle manne con sue svacche, se sei ben puril, forse auto spettacolo, che dine c'è che ci abbiamo lui, vanno ben ci tu non.
1: Super, speranci qua, questo è il 50, è un'età speciale, daiamo una grande festa, party, ozzo, la fin demna.
2: Io mi raio, ho un telefono a te più tardi, forse le ho studiato la gratulazione, poi mi raio, se le denture in sera, quindi ho fatto una pinche visita. Ma se posso bene che è in sortita, figlio in un mano su a fiesta.
1: Allora, allora potessi darci a Gabriela Mon e Sonia Flepp van questa sera in sortita e fanir malseur la surselva. Se ci vedi mi ci casi una bella festa e grazie per il telefono, dona Gabriela.
2: Grazie a letto.
1: Arrivair.
2: In bici, in televisione.
3: La Cuppina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
1: Grandiosi, naturalmente un bel di da festa, a tutti questi anniversari e da più gratulazioni podate loro dal tras, oz da venderles 12 mezzo, sco, del resto, mince di.

0: Mesdi, mes radio.
1: Oz e venderdis la findiamna quella cucchegia schon intorno la cantonada. In venderdis c'entrai vinzig ple frescht chels duos dis, uges prendinus budien. Tras le vamos di accompagne vus l'Angela Hendri, bici vus satlais RTR. Con buona musica va tutto plecciunsch. Alicia Keys con Girl on Fire.

0: in bonda compra la valur de 50 francs. Quai monta, nous enchevin in una nuova ronda, a perci vous sapies schon fa in perpetrats, la nuova chausa, quella vin descreta uschea.
1: La chausa fa bain. La chausa può esser contagiosa. La chausa può esser curativa.
0: De ple a dit dati bedje de nos vart, schai ile fantasia, nous giugain ein ferm 30 minutes.

0: Ie exact in quart avant las dix.
1: Che chausas! Presentada Nickis Cuira, la facenta per mobiglias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: Iu adic avaun nus schnitzainots in a nova runda, cum qua ce la chausa vinida la nieda eir, in a reschnova runda, i dati de gudegna in bond de compra de 10 francs, ad usce gesso di zai ben ben las urellas, co la chausa ven de scritta.
2: La chausa fa bain. La chausa può essere contagiosa. La chausa può essere curativa.
0: Chi ho un'idea, 0800 2021 30, se vous leis la gnetia che nous vessen un curri de neif, oz in prima ronda, 0800 2021 30. RTR L'Angela, ci vende me con la prima proposta?
3: Buondì, qui la Susan Guecci de Savoglin.
0: Biendì.

0: Io ho un prof col rier.
1: Al ri. Mhm. Co venisse in quel?
0: Ma quel fa bain e può essere contagioso ed è mica tanto curativ.
1: In piams devi doch uscirci sco yoga de ri, bedia ci jevno sia. Es vos in a persona che riais spert.
0: Sì, fitch weltai.
1: Mhm. Co vos mir eis films?
0: Ah, quando sto a essere di cena.
1: Era shock. Abriamo ne schmus mais us a kino, lu ugedai se de ride out, ne lu pitost per vos.
0: Ah, schon pitost de dort.
1: Adeba, lu schmus riais rien autres forze, propi conte jus, po esser curativ. Fo ben constat tot. Cons diresses, che quai è quati nus un curin.
0: In giugno di io.
1: Sono spesso uscire le mie in percien, già in una cifra.
0: 50-50.
1: Ok. Ci conta, ci conta. Ah, gratulazione. In prima ronda, in prima proposta, tu cau la noda.
0: Grazie.
1: Nus ancorevan al ri nel surri, quel madem. Cioè,
0: a mai se punto capita dell'ultima volta ne dit la alvada del zulai
1: e ora del rendit. Cosa c'è stato il tir me tu altro ciao o se la se decidi de pel feliu la vesse vi alla prima ronda. Adoso du menjau o se vais du menjau ots. Gratulazione.
0: Tip top, flott.
1: Lu, wo stais al telefon? Ci non sappi non trimettere il bon?
0: Hai, et bun.
1: Adjevige, vine vaun in bidem.
0: Grazie, Fitch.
1: Adia.
0: Arrivair.
1: So, quella ronda co è venida in somma noi veglia, vuol di demaun. Schnitzainus la prossima.
2: Ciao-sus. Presentata Nikis Cuira. La facente per mobilias e decorazions. Nikis-vonwelt.ch

0: Las novitats der RTR.
1: Jeles dies, ja son Alexi Baselgia e quei dati da nov. 5 persunas en mortes e bleras am blessuras suenta l'accident de bus a Susch. Estienziades e scienziats svizzers fan quitats per l'aua suterrana. Tra il gref accident con un bus de viadi, capita ier da tirs de Susch, en 5 persunas mortes. Scola Polizia Cantunale comunicescia erano in tot 45 persunas crescides en il bus. De las 40 persunas blessadas, haien 3 greves blessuras e 7 mezz greves. Tra l'accident che giunà 7, sa il bus olandais veni giù dalla via, sen in traiect en construcziun all'es, e cupicià. Scrive la polizia. La Procura Pubblica del Grischun examinesce insieme con la Polizia Cantunale co l'accident a pudi capità. In vista les periodes de sechira dina pli numerusas, pretenden scienziats de protegere meglio l'aua sotterranea in Svizzera. In una nuova pubblicazione propone l'Accademia Svizzera delle Scienze Naturali diverse misure per seguire la base la più importante per l'aua de baiva ternus. Uscire da promuovere che l'aua sotterranea possa adina più spesso rifare. Con de pli sechira se sbassien le aue sotterranee e le fontaunas cessien. Quai possi avai conseguenzas per la natira, l'agricoltura, l'industria e le chiesades, scriven es scienziats e le scienziades. Il sprech stieli en crescits clerem ein la notch passada. Durant in tempa in bucin de la sort prent custara dont 109 dollars, usche chiarne ieli depi 4 mais pech sta. In ragion per il prech stieli che va in sie, che rebels Huti an conquista in port en il Jemen del West. Uscie de sper la via de Hormus in ulteriura rutta importante per le snafs en il proximo orient Sotschquitsch. Ed anche in novità del sport, curling, Silvana Tirinzoni ha pauxmaisso ente che la cialà con il sport elite in una nuova sfida. La Svizzera de 47 ans diventa chef trenadra delle equipes nazionales de curling della Corea del Sud. Qua scrive la Federazione Sudcoreana in Instagram. Tirinzoni è stata 3 giades per la Svizzera a Jeus Olympics.
2: La meteo.
1: En il decurs del di svaneschen ils nivels in pau, uscia chi da tutin anche un qual radi su lei. I ven levet pli ciao dots, cum maximal 16 grazie se meden, de stoch grazie schuel, 20 grazie jon e 25 grazie in la region da Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Als ins aschen se distacca del mincede i aluaut gudailene tira serveni scha problems responsabilitats del mincede de vosels iureis de cacciadurs e de cacciaduras. Als confamiliars let's statene chiesa a miren che tot marschi dentaun natural mai noe avantages schatzivo a caccia.
4: Quiston malegra ci des de che charn de cervi. No, va niente tot, ma il cervi è il mio favorito.
3: Oh, Monica a porta d'Aftan, raccontau siu Jon a porta, o si tau in taur charva in de deis irregular, ad aunina ciaura cemus. La gelantera, quella vien pia d'esser plaina. E ot se vai vus annunzie in preda, i drova un intec pazienzia, se dir bedevaun las deis amiasa, io son spenagieda, miu nome Angela Hendry, gevis in bidem.

0: Pascal Gamboni cun Ina Nibla el Ciel ad un spert in exquirs til trafic se l'autostrada a Tredis. Seide fa attenzion, quai di antar Cezeres a Quere Nord in direcziun Sid, io raube sen via schuvesses lo de viedi fagiai attenzion. Wustet leis RTR al venderdis? Jelles deja din quarta vus weis de quai tiam surdat RTR mici mai ein vies nom in grazie fitch. Quai de dina persona cio meritauai.
1: In grazie fitch cun RTR.
0: Oz astiu surda in grazie fitch de dina dona cia cira la plaia de siu om quai de pivardia dus ons. A nus mein sur cun fin grijun. De ple, tredesci u bejaun, lain spara che la persona ci asce fa la sorpresa. Segi contongibla. Già, bien di, cosa l'angela de derter? Esses vus la Yolanda che tomen?
2: Che?
0: È grad de è grad de viedi all'auto.
2: Ja, yeah, exakt.
0: Aber weiß sperrt peida.
2: Ja.
0: Ju hast je fa Yolanda che tomen, ju hast je fa per vos in sorpresa. Se weiß si immagina de chica quella vegn. Schlura. Tut Linus. Chica fa de vos in sorpresa. Quai vos plaits.
3: Cara Yolanda. Biren je si member te survest ke ti fas da pi gis adons du zons di miets gloit in i ocin chun conta gades a si fac koi minci ga kum buna luna kum bia premura a si o ves botoi ke gi das da tractar quella plaga fosi o croce in casa de vest grazie le Olanda fai vina gona suia e vin bene e uom John Tomas Katomen, spera che non stati in un viaggio insieme, c'è un conto in Vargau, ma c'è un conto prossimo in segno dei punti.
2: Che grazie a Fitch!
0: Qua è più il bialz pleit di via Zoom, che? Sur strada?
2: Che è il Fitch!
0: Elo deci, vus tractai sia plaia de pi varge duzons, constantus, ze quai?
2: In ura de.
0: Ados esses quasi son profi.
2: Ah, bu grat, na. Buon per quella plaga.
0: De, aber quai fode vus nuit, quai fideis bugen?
2: Ei,
0: si de fa. El Tomàs, o dic, c'un conta ons esses schon enziamen e c'un conta spetchen aun.
2: Voltic bia.
0: Aber vos weiss bien.
2: Ei, fitch bien.
0: Super. Cara Yolanda, sperrels bials pleits dati e aun flures? Weiss bugen flures?
2: Fitch bugen, ja.
0: Salura, sen quelles es chais celegra, quelles vessen de venir oz nels proxims dis. Tje, lu speriu las che la surpresa vedi fac plajai.
2: Tje.
0: Divisi in fej bide. Adia.
2: Tje, sal mi ont.
0: En grazia. Adia.
2: Adia, Angela, grazie Fitch.
0: Che vus jais. Ah, un conoscese ezza ci ci vesse maritau in grazie fece, fideis bugien in sorpresa da quella persona. Mai se nostra pagina rtr.ch, lo un fleissles indicazions, ne ci vusso eis estra, scrive de me quert in messaggi WhatsApp 079-200-70-07.
4: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Terrielas deis ventiatschun a nus mirainti cins saves fa oz.
1: Il Challenge.
0: Questa sera un vin invitau al Cinema Silplatz a Lyon, quai ad un concert della band Droghe. Valeria Zanger datse la batteria, Dave Gisler suona la chitarra, Dominic Blum suona l'organ Hammond in instrument elettric de tastes. Del tutto fatto senza drogas, inventesce il trio in una nuova miscela di musica, a porge hallucinazioni musicali in con l'altra, ad els anflen in quella la formula chimica per carburanti explosivi. Insieme, on els la veglia di sviluppare processi sonori energetici, inspirati dalle storie di rock e jazz, a vibration plein atmosferica al Duke Liber d'Inscunter. La musica viene creata dalla presenza, dalle rischias e dalla fidanza. Il concerto è questa sera alle 8 di un quart al Cinema Silplatz a Lyon. Lo vaiamo a un in preavviso per domani sonda. Alla Val Müstair viene il festival La Scardiede della Alp Mora, tia la claustra Son Ion. Lo strie de fiasta in avendo las deje miase tocca las quater. Las vacas a muvel arrivano diante las dodige miase a lina a miase. Per divertimain musical procura la gruppa de zampugns Val Müstair e dels infernals cun amis.
1: Il Challenger.
0: Ad apropos Scardieda, e a Brailvin Festival de Maun Scardieda de Tschun Alps, varge sischen animals tornen comunable main a terminesch nusche la Stadion d'Alp alla Surselva. RTR emette live quella Scardieda, ne vende las 12 d'inquart sen Play RTR.

0: Zoe Wies Kuhn, hello again. Denov de la catch-out al Grischun, nos lesta quella crescia ad in crescer, toc nos weis vus annunziau. La charva furchet, la vaca charva, el cavriel de sis ad aple roms, el boc chemos de tira, la chaura chemos de dusa d'in quarton, la montagnala, la charva de cruna de dodis zot 60 cm a la uelp. Adots vin la proxima preda vitir.
1: La preda, presentada alla Banca Cantonale Grischuna, gkb.ch.
0: Lais vus è annunzie la preda, sedi quai per vus, ne per ceci in famiglia, per ceci in un conoscente, in una persona. Lusai osa al tiams 0800 20 21 30 con in ticket clic sacianta vossa persona sen nossa liesta 0800 20 21 30.

0: One Republic con Counting Stars e sono Dina Leida. C'è la canzone in tec più lunga che vengo da domandare tutte le indicazioni. Ad osa già in Australia, se canta, se la liesta da dots. Io dice, ben di Marco Fallet, da Misteir.
1: Al buon di, Don Angela, hai.
0: C'è preda, annunziai svus.
1: Io ve sento annunziare la Chavra Chavriol.
0: Che vus vai sitau?
1: Quella na seta è... A buon'ora, la zotti desh, se nos le qui ci noesen al zotti il territorio non mio et.
0: De, a vus vais dech, tocca nos se la caccia sta in te, bege si flot, sco altro zons?
1: Na, nulla flot, na, stantusa. De totes dits, non ha, also, mes colleghi, se non ha invis bestias. Il problema è se mi lanci quelli di intorno a Lufs e quelli scacciano tutto. Qua è solo un problema. Hai, hai.
0: E quelli scacciano le cerve, le gronde, le lezze?
1: Sì, allora poi claro, il cerve è zero se la bestia selvatica piglia vaiera e sono a Lufs e loro sono in avanti. Qua è scelta.
0: A blu, c'è un plegrono plegiai da vai produttir la ciao recovriel?
1: Sì, quella è proprio un piacere. C'era un asino, una bestia, una bestia, non poteva lesbuna e non poteva entrare. Ah, è desibai, tip top. E loro non hanno guardato la lista e non avevano visto che idee magari sono blera annunciate e non avevano detto, ma la ciavra ci avrò, non è neanche annunciata. Loro non erano, ma loro provi.
0: Exact. A voi sveis, vediamo giù il cledge di poter tirare su letto animale che voi sveis viu e a un giù il cledge di arrivare atrás, perché ci sa dire voi, also la seconda che don libero la lingua sbaluna qua in vidain, c'è qua è dina, also proprio in gran cledge in svegna atrás.
1: Sì, qua è sfortuna. Hai una bler prova. Noi non è con saluti, gli dicono qua è prova, impossibile. E qui della preda, qua è un bler più delicato, per qua sono proprio... cosa dice? Stutti e contenti c'è questa gratia. Hai, hai.
0: Tra di Zandunus, vai sfatti in te fiasta?
1: Sì, sì, non va infatti l'ora, non va infatti l'ora, in bella viva, l'ora eravamo clecci, con c'è un nuovo qui, vai in un al RTR, a cui in visita, con una guardia sul vagina, Jan Gross, quando era Romanin Dobler e Livio Pistel. E loro vanno giusto qui a poter fare, cosa dice, valutare la bestia e tutto, non hanno neanche snurio con tutto, la giusto fa qua. E dopo vanno fatto un bel e vive sul bocchetto lui.
0: Che flotta. Con se sei in gruppo?
1: No, in gruppo è una nostra in trai.
0: Trais.
1: Quasi mi

Quai è pia stau la preda de dots, la ciaura che vriel quel, quai plaz è neven, nos vaindan taun aunina massa autres, cius vais annunzie damaun la proxima chanza. Se vus vais ina biala fotografia ein connex cu la caccia, termatidenus quella per cils collegas de multimedia sapien fa ina biala galeria, io shonain ina massa bials malecs dantaun se quella cresce se solemu aun veni plebiala. A questa sera scudina durante il ziz de caccia, al saliz de caccia, las nuf toca las deis.

0: RTR Impuls.
1: Nus vain udiu avaun l'annunzia da preda da la Chaur Cavriel. Tocca nos sen nov predas venidas annunziadas, quater de quellas de donas fo e plajai. La chacha è femminina e oggi dati in impuls de caccia a donas a quai dell'autura engiadinese Fadrina Hoffmann, quel de dots porta il titel Tania la Chachadra de Lyons.
2: Il prim zons de mia vita sono cresciute su in Tanzania e l'Africa dell'Ost. Raspeulà, non mai il virus africano mai più abbandonà. I storges o persone con un connex con l'Africa am fascination a moduna. Per esempio, le storges dell'autura Tania Blixen, che emanà durante 17 anni una plantage di caffè in Kenya. Veramente vive il nome Karen Blixen. Ella è nata nel 1885 in una famiglia danese benestante e morta nel 1962. Immortale è la diventata tra ses roman autobiografic Out of Africa, che diventa più tardi in un film di rinom mondiale con Robert Redford e Meryl Streep e le role principali. Le scene di Chacha sono fiche presenti anche le scudes di Tania Blixen. Se som dire un Chacha der passionà da bestes grandes e passanteva bler tempi in safaris. Un Chacha der inglese e pilot di Chacha grande dire l'amante di Karen e sia grande amore. Insieme lievene regolarmente a Chacha de Lyons e da sul vagina grande. Fascinata dire l'impostura della Chacha de Lyons, su in diverse fotografie ti la svezzi con Lyons schlopetats e di una vista contenta. Un motivo ci niva mosaien dels colonialisti in l'Africa. La Chacha sco avventura, la Chacha sco passion tante romanze, la Chacha sco simbol crudel del colonialismo. E per Tania Blixen er quello in giocella accetta l'inspirazione per ses istorges ci sono oz concentes sin tot il mondo.
0: Impuls.

Musica Ramoncia Cotier RTR Tartaruga con Ella Plova. Ein 4 minuti e mezzo sei la Zindisch, lo udinus las novitats da con Alexi Baselgia. A siante la Zindisch, mirainus, c'è malec, c'è vus weis aun al ciao, cura c'è vus dis 9-11. In attacca terroristica, ciò mi dau al mon uscesco quati nus anconuscevan el, a ciò o è pretendiu de ple mortor morts ciò quati ins terciava, con qua ciò dau bie personas cien mortas per ons pletart, per vid la porla de las duas tors sbalunadas. Dentaun avant at lai nus aun in tec musica, quai coe Lenny Kravitz con The Chamber.

0: Las novitats der RTR.
1: Ielas indisch, io son Alexi Beseglia e quai dati da nov. Cinc persunas e mortas e bleras han subi blessuras dall'accident de bus a Susch. E il ciclist Stefan Küng lascia la Vuelta per mettere il focus nel campionato mondiale. Per il greve accident con il bus da Viadi capita ir da Tirs da Susch en cinc persunas mortas. In tot eran 45 persunas en il bus, sco la polizia cantunala comunichescia. Dallas 40 persunas blessadas, aian 3 greves blessuras e 7 mezz greves. Dall'accident che giù nasset, sai il bus olandais veni giù dalla via sen in traiect en construzione a Les e Cupitia, scrive la polizia. La procura pubblica del Grischun examinesce insieme con la polizia cantunale co l'accident a pudi capità. La regenza Grischuna ammette in una comunicazione sia sincera condolienza con familiars delle unfrendes della greve disgrazia a Susch. In il rom di una scontrada con il consiglio federale Ignazio Cassis, Ozza Soio, prevese la regenza in una minuta di silenzio. Er esprimì la condolienza in la piattaforma X il presidente del Conseil des Cantons Stefan Engler e del presidente del Conseil National Pierre-André Page. La luna dels consumenti e delle consumente svizzere è semeierata alla vost, compria con il mais avant, come sono le cifre del Secretariat de Stati per l'Economia SECO. Quella constata che lei è de pli optimistica, quel che per tutti il sviluppo dell'economia specia. In zig mai positiv vesen les consumentes ed ils consumenti svizzers, color situazion finanziale pudesse sviluppa. Ed anche in novità del sport, in dissuente sia vittoria in la corsa contro l'ura della Vuelta, terminesce Stefan Küng anticipato mai in la corsa. El desiste delle ultime 2 etappe della corsa in la Spagna. Sco si equipe Tudor scrive, vol Küng uscire se concentrare del tot in il campionato mondiale che comincia in 10 dies in il Canada.
2: La meteo.
1: En il decorso del dis vanescen ils nivels in pau, uscire chi dat tutin anche in qual radi su lei. I ven levet pli ciao dots, con maximal 16 grazie a Meden e 25 grazie in la region da Cuira.
2: Vias e traffic.
1: Il privels in l'autostrada a 13 per vide raubes in via, tranta Zezras e Cuira Nord, n'existe bec pli.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: RTR. Mesdi. Mes Radio.
5: I dat magari eveni mains che nu sche impressionons che in effekt sentir mon. Cins la gorda lu elan tir vette no kins era cur cins au udiu de quai eveni main. Per exempel 9-11. Als indisch de settiamber va un ventje chunons, al 2011 in mardis, io era al tren per in vende scuola a Chiesa, ci aveva udiu ce cei ci vedi dau in attacca terroristica als Stati Uniti, si gleiti scu era Chiesa, vai cento a una televisión ad aviu malets, ci veni mai ad amblida. Oz sai il indisch de settiamber, per l'evento ci una vliede veni sregurdau da quella attacca, ci odiu in effect sedentir mon, quai indels temas de antel indisch las dodis. Io son l'Angela Hendry, gevis de vus in bi, avau mezzdem.

0: Watermelon Sugar. Harry Styles con Watermelon Sugar. Noah eras vus, a che fegevas vus, als indis de setiamber al on 2010 en viers al Center Mitzdi.
1: RTL, Centela du Monde d'Alemna.
0: Millions persunas se l'entir mons regorden de quai de sco si fos stau eir. L'entir mons regorda quels dis de las terribles attacas se las torres jumalinas a New York al World Trade Center. Cia on ca junau bunamain 3.000 morts a vargia 6.000 blessai. RTR a voliu savai se regordais e vus. A conferm o quai attentat brutal se il World Trade Center mi dau al mun.
2: We saw a shadow, it looked like a plane. Next thing we know, it was boom, boom, and the floor started shaking.
3: Questa arma, questa era imposante, so questa era così, so da in la pelle.
4: Che le usce ars ha in tenta la memoria?
5: Si capite, senza ci proprio in grande evenement, allora, is player sam proprio an exact, no chi in stoss c'è di... scoi an surunia cumquai a ce che am faccia der ispatrats chinis trasi c'è quei propri roba che resta.
6: And you can see the two towers, a huge explosion now raining debris on all of us. We better get out of the way!
7: The entire building has just collapsed.
8: The whole side has collapsed.
9: De esse regordel fegge bein de quals indis de setembre il ouvravel in una recepción in un gran hotel Silax, a quei dia in quella lobby tutenina a tolle e otta sa fermada a mopli persecuitau quas malets sin televisión a negin sua propi capi c'è ai quei.
10: Si, da che malgordi fitch precise d'era in bureau, d'era vida tagliere una contribuzione da radio e tu una volta ven calciun e dici tu sugir in caffetteria lois la televisión ci vol ovec sti roba quei non es da creire.
11: Ich bin schon kalt, ademmen, aderes, diese Proppen war gerade viel bein wie der kalt. Zwischen uns sind sie jetzt informiert, die sind noch superior, sie sind ja Kapitän, sie sind viel tragisch, sie sind so wie ein bisschen imaginär, sie sind kapitän.
12: Io non ne pude mettere avanti questo possibile, ci dà per questo scelto terribile in questo mondo. Io era scioccata, paralizzata e quel sentimento torna veramente ad una di ciò, molto mincione.
13: Io siamo preciso in una collaboratura a dit da guerra e da guerra e tutto da oggi in tutta scurizia la televisione e in quel momento, preciso in quel momento, giù lì in il secondo aeroplano e da là da vendere una pezza a shock.
14: Nous erano in Turchia per fare vacanze, se devo grazie alla doccia, ad audel o da do in combra, mi umca era felice. No, no, no. E allora l'ho tutto, sveva buggi in plaid, alza la propria modic, no.
15: Io sai che sono in sotto scuola, che la televisione mava, la mamma era vedo la televisione, io ero la si usava la classe per 12 anni. Il focus era in quella televisione, quelle due che bruciavano. Prima bruciavano, allora c'era un luce l'auto via dentro, allora...
4: Io avevo in degli anni, allora avevo realizzato per ciò che va proprio, di prossimo della scuola, poi stavo in Galsor da Kenya, e non c'erano allo risor, sei piazza della scuola, fare un grande cres, tenere pinzmangs, fare una minuta di silenzio.
16: Come fai il mondo se mi daus da pilo?
12: Questo è difficile da dire.
17: Io credo che forse in tema di una avversione incontra certe comminanze, incontra certe etnie che poi vengono più ferme, c'è una disfidanza, incontra altre questioni.
15: Io ho aggiunto il sentimento, solamente all'attacco del 11 settembre, avevo un altro sentimento di città, da quando ero in seguire, non c'era un problema, ma solamente a quel medio, quel sentimento, che è proprio un po' di seguire.
8: Pas se girtat se capeschen budasets, nus se ven bu madaganis munde tut il stier, schliet, violent, mon se ven esser engraziaivels per quals logans sintera nua capas sauda adei. Mince gi.
3: Nus se ven se erna quant lönst, nus se ven se encia questa bella vita, allora smince di de giudair, asa proprio... Ai, nus stambanco.

0: I è precis las indige 30 a nus lein sveide d'Alexi Baselgia, cecidat de neif.
1: Tar il greve accident con un bus de viadi capita ier da tirs de souche en 5 persunas mortas. 40 persunas en venides blessadas, pliras am blessuras greves u mez greves. Dall'accidente giornal 7 haia il bus olandais veni giù dalla via sin in traiect in construzione e cupicià, scrive la polizia cantonale. La regenza grigiun admette in una comunicazione sia sincera condolienza als confamiars delle sofferenze della greve disgrazia. Ella prevese una minuta de silenzi in il rom di una scontrada con il consiglio federale Ignazio Cassis, Ozza Soio. Il ciclista svizzer Stefan Küng terminesce anticipadamente la Vuelta in disvente che la guadagna la corsa contro l'ura. Scossi equipe Tudor scrive, vol Küng se concentrare del tutto nel campionato mondiale che comincia in 10 dies in il Canada.
0: Grazie Alexi.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Al de quers del deis veneschen les nibles en pau u sceci vein dec sulle liv, all'endiadina sa la temperatura maximale di antre 14 a 18 grads, alla regiun de quera dati tocan 25. Demaun sai pel ple sulle liv, les temperaturas vona quera tocan 23 grads, a scuol tocan 25, ad a semeden tocan 16 grads.

0: Zoemé cun Voyage. El era in dels grands scribens romans sur Silvans, Tony Halter. Cun ses romans, sco culan de crestaulta, cun novellas ne teatres historics, o el cefau gron a pin. Avant 40 ans, è Tony Halter mort, ed el oscia una voz in relâsch cun poesias, raquents a bie auter. Diantre autere ovras tien mai venides publicadas, pro qua tielas en stades en scatlas de bananas ses urtiombras. Durant in ona miez senas documents veni redigi e digitalizai. Ort Londroi dau in neif cespet tie venius presentaus a vela. Gabi de Gonda.
1: Il culande crestaulta, al cavalè della graina, cau masura. Quei mo trais ovras de Tony Halter, carciu si avalata sur culm, als biarsons de sia veta aldenton viviu l'uvrau a vela sco scolast, politiker, organist, e oravontuts engajaus per lungatia cultura romontscha. Dumengia è veniu presentau al relâsch de Tony Halter en forma de Nies Cespet edizion 80 cul titel Nossa Ierta. Plagé de tenè quella ovra els mauns a al beadi de l'autur, al Pieder en Tony Halter.
2: Oh, ja, va, un bien sentiment. Ja, son in tec lefgiaus, ca quei gartiau notaschi mal. A cheo va, su io surda, quei relâsch literar. El drech liux co io manegel.
1: Sur de cenis a Pieder Antoni Halter teniu si al relax da ciutat. El est aus savens involvaus el as reedizions dils romans da ciutat, de texts, poesias ed essays. La finale a Martin Cabalzar, redactor dil Cespet, priu sotte gide della surselva romancia il entir relax da Toni Halter. Bo meins ca 40 scatlas ad in tozzel ordinaturs al svegliau.
3: A che vai autotina dau ai si dau in per surpresos. A quai in agada Toni Halter era un conoscenzco autor de romans, novellas, giux historics e vascivine von, den tom busco lirica, sco poet. A che va in San Flau, vacca, ciam poesia, senza le occasionali, che aveva giù scritte, che erano pubblicate, per parte in componite, ad è integrate in giux storici, sono tombo pubblicate.
1: Ad una vasta selezione di poesie, texti literari, essays, ein cefai el Cespet, edizione 80 col titolo Nossa Ierta. Martin Cabalzar ha anche conosciuto bene Tony Halter, e sco osservatur della società.
3: Adel ha der Schritt quai con eine Jahr der Kritiker der Dimmel e la viola mi da da selber Baselien da von Baselien so entre il Konzil e viu ca zer zu se se ein Kavort das rum und au aqua je und sen a da sia is al Buschtaus mo in Chronist des Utems mo bein con sonne in Visionari ca viu in se zer Psyniups ca vignevan.
1: Il relâsch complet de Tony Halter venius a arcunaus digitalmein sin in a pagina d'internet, quei sotte gide de la surselva romontscha, in novum, denton è in ovra digitala che vegn arcunada e l'archiv cultural a Berna.
4: Pic

0: Laura Pausini con resta in ascolto. Terza la Brescia la caccia sco sauda con ina bellezza galleria de vossas fotografias, con sa annunzia la preda a mincia sera de ante las novelas deis, culs salits de caccia.
1: Bavus al puls della chiaccia.
0: Eiro Monica apporta gratulaudo siu om Jon pel taur in de deis irregular a pela tiaura cemos ce l'ho citau per la sera. Durante Monica era a China con sia amici Ladina.
2: Se questa sera crodalci il primo mangiagno fin la China e l'ora Corinna e non vai lasciare crodar vera svelta il sdun e disin smicida di un ciamona.
0: Naturalmente sei venuto al Festival Andretti e Gabi De Gondo o lui è voluto sapere con che sei venuto a fare viva?
2: Ma è di qua di tutte le colors.
0: Lui l'ha imparato le colors, procura in oggi per male il ciao. A forza non è il fatto che ci sono certi duri alla Val Russain.
3: Oh, guarda il momento, se un nebla tocca di me, ma mi rauspe la nebla ove in us anche un grandioso, bellezza.
4: Quella nebla forse è in te che portava cliente a voi?
3: Oh, yeah, in da schau dormio in de meuna, quei prendi in zebuyen.
4: Aber buot.
3: Bei noz in de meun venus, si russo in dormio. Quei con la nebla e tocca dei maschi in zefacque, magari la fin finale se vacanzas.
0: Oh, Sandro Orli, crequintau da collega Gabi De Gonda. Questa sera vai spuspella possibile dad da si la salida a requinta istories de caccia, al salids de caccia las nov tocca las deis, co usitau con Gabi De Gonda.

6 minutos eilas 12, quai sei stau de mia vart, io son l'Angela Hendry. Sco proximo dius al magazzin de Miezde con Georgina Janchi e Maria Fieli. Adio ritorno lupo spet las 12 miasa con las gratulazions.

0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: Un morto a curante blessai per parte greve la triste bilanza su antiaccidente a car e in Giadina. La consternazione gronda la regenza Grigiuna e impatrati stia un frendes a lor famiglias. Ad eo noz de mesgi las attaccas de 9-11 canavon venciacciunons mi dau il mon.
2: In gi de pergi, in gi traumatic, in gi che a bucalau quegi mo ben calau su entrim perons.
1: Alla historia de spronza d'un flazzi cei che è un maiger ti giau alla scienza meina si sumla sur selva.
3: Qua è una grande chance. Per la Vachnaunca e per la regione avrei per il canton Grigiun fossi in plaz del studi a tramen in una plataforma mondiale.
1: I elas dodis, io son Georgina Janchi in B a Bien. Miezgi. Tera disgrazia da car, ir sera in Engiadina Bassa mir in ciun persunas, cels curonte passagiers en blasai in cinz gref, scia alla polizia cantonale comunicau oz a vomesgi. Martina Gaudenz, recapitulein, ce che scebegiau ir sera denter Cernezza Sus.
4: In Carda Viadi della Hollandia era ier da quarta von las Chun sin via de Zernetz in direzione de Sus. La gruppa aveva fatto una excursion del G con il Bernina Express. All'est, traversant in plazzal, el Carlo venius giù di via ad ecupiciaus dalla vart dreccia da dina pleunca giù. Ad en tots esemplavan curant ciun persunas carcides al Carda Viadi.
1: Ciun persunas survivan bu la disgrazia numerusas en blessandas cessanza dils passagiers?
4: Das schon un Frendes einem bo identificadas, dils curante blessai seggen 3 persunas blessadas greve mein, 7 persunas miets greve, a 30 vegen leves blessuras. Denter quellas è il chauffeur del bus. Todels passagiers e las passagieres seggen stadas della Hollandia. Ils blessai en vini transportai cun 7 helicopters del salvament a 13 equipes d'ambulanza en differents spitals.
1: Alla polizia e se voi dici c'è scoie proprio vigneva da quale che il bus è disgraziato.
4: L'autier dati per il momento a un'igienes indicazioni comprovadas, la procura pubblica del Grigiun e la polizia cantonale examination comunablement gli accident. El stanno osse sclari da co che il car da viadi e vigneu stiud via contraversaco e plazzal a co exac gli accident e lo è succedeus. Si il plazzal sez vegi giù una influenza, sto os vigni sclareu. Differentes medias even era portau che il manigiunz vegi stu un ci in crap, quei alla polizia denton è un bu se veu, ni bu se veu conferma.
1: Grazie Martina Gaudenz per quella survesta. Pils confamiliars alla polizia denton installau una hotline. La consternazione quale gronda è tia la regenza Grigiun che scrive che la seggi col spatrat stilas un frendas alur confamiliars. Ozzo entemesgi el rom di una santupada con cusier federal Ignazio Cassis a Soio vignans a faina minuta de silenzi. E condolau via plataforma ex al presidente del Consiglio del Stand Stefan Engler a Pierre André Pasch che presidisce il Consiglio nazionale. A dozza vomesgi è l'ambassadura hollandese in Svizzera arrivata in Engiadina, il shock qual segi gronz. Continuem con ulteriori novità, zancevin con scienziai che pretenden che le aue sotteranas vengan protegidas meglio in quei momenti che data din de pli periodes de secira. Maria Fieli.
5: En una nova pubblicazione propone l'Accademia Svizzera delle Scienze Naturali diverse misure per segirar la base la più importante per l'aua da baiver. Konkret duan per exempel flums venir renaturats ed i duai dar de ple zones de protezion. La Confederazione lavora actualmein vidina strategia per proteger l'aua. Tenor l'Academia duai la publicazione en quest connex sensibilisar e musar nua che des anc larges u potenzial d'agir. La luna da consumentes e das consumentes in Svizzera es a meira da la vust. Quai mussen las cifras del Secretariat a Stadi per l'economia seco. Dentand restia ella, malgra la recreazione dels ultims mais, anca dinna sin in nivel bas. Blinavant al seco constata che la jiut è pi optimistica en connex con il svilup dell'economia specia. In sic main positiv wesen das consumentes dels consumenti svizzers sca lur situazione finanziala potessa sviluppar. Il sprecz dieli in crescits marcanta main la notch passada. In Urella ein bucin della sorta Brand costava 109 dollars. Uschetschar, ne ieri da pi 4 mais bec plista. In ragion per il prec dieli crescent e, che il rebels da Houthi an surpia in port en il vest al Yemen. Con quai e sper la via da Hormuz anche in ulteriura ruta da navs importanta Zutschquitsch.
1: Te un sport, ir al triumfau, adoz gil, adios alla vuelta.
5: Indi su enter sia victoria in la cursa contro l'ura, finescia Stefan Küng la vuelta anticipada main. Tra las ultimas duas etapas della cursa in la Spagna, na fa il batch pli part, guai, tenor comunicazion per sa concentrar del tut sin il campionati mondial, caliu il settembre a Montreal.
1: Il mezzi cun RTR sco proxim cun spronzes per Cicecchia è un mai dau a cun traumas da Cicei chil mun veva o zavon vence ciunons è un mai veu en quallas dimensions.
0: RTR, il magazzin a mezzi.
1: Tocca neon 2012 era la spronza si sumla sur selva la porta alpina che ida a finì e nuot. Ossos dati novas spronzas per vetta e las profunditats 800 metres sud sedrun. Vetta ordin mun de la scienza.
6: Nus lein begiacau in interferometer atomar per misera ondas de gravitazion e de mera che nus lein per la prima ga in fla la materia stira directa man in labor.
1: Lucas Lombriser, professor de fisica, a manader de quella perscrutazion unica del CERN, a cieca quai muntas per la vischneunca de Twitch, nus domandein. A nus sara gurdein de quai gi camidau il mun, che è perpetnisaus alla historia, bergaus en cors a Dolmas. 9-11, il gi de las attaccas terroristicas a New York.
2: In gi de bergi, in gi traumatic, aveva cruz l'eleut che aveva parents, amici, che erano nelle Twin Towers, che erano due morti, a quelle reazioni, quella panica, tutto insieme, che venne in sbocca implidabile.
1: Maurus Vinzappa von Venceciunons, studente del Stadi de Virginia, raccuenta che tutto esse mi dau e i esser student di exterior. A tec samida e Laura, puspe de gris en sulle jif.
0: La meteo.
5: Oggi stati in Mescheida, tranter Nivels e Sulei, le temperature maximali in tranter 21 gradi a Quira e 15 gradi nel Valrhein. La fin demna doi per gronda partar aura su Eiva, quai con temperature intorno 24 gradi a Quira.
1: Antone segna 8 minuti svergaules 12. Qui tordi gionze in vergai con zaustus tra il siemi della porta alpina si sumla sur selva con in stazione de tren sud terrana. Os due vette turna 800 metri alla profondità sud sedrun. Vette ordil mund della scienza. Il CERN, l'organizzazione europea per la perscrutazione nucleare, è interessata vid quei leuc per misera undes de gravitazione ed empruada in flala in prima ga insomma materia stira en in labor. Quai ils plans che survegnan attenzion mondiala, c'è spronzas che tut quella vente per la vischneunca da sedrun, Lara Cacegn a domandau.
7: Il president comunal de Tuiec, Martin Cavegn, ein evende lanciata staus incantaus dell'idea de transformar sedrun en in luc central per la perscrutazion de materia scira.
3: Qua è una grande chance. Non stiamo vedendo, non è la possibilità di fare quella installazione di quei atomi interferometri con le scienze della fisica, tutto noi fossimo in una parte del CERN. Adesso, per noi, per la Vashnaunca e per la regione, avrebbe per il canton Grigion, fossimo in piazza del studio, con una piattaforma mondiale.
7: Sedrun è un tono in del slogan che il CERN, l'Organizzazione Europea per la Perscrutazione Nucleare, evoluisce per il momento. Sco piazza del studio vengono un sei altri slogan dell'Europa e del mondo. La fine mira del CERN fu d'inflare materia scira con una parada masirà, ed il tunnel di 800 metri della porta alpina, che va giù alla tiara, è tenogliato del faccio in luogo ideale. Per quel che l'entrata del tunnel è già in chilometro al grip, sei già possibile di fare quelle perscrutazioni, ma con pins disturbis. Sper quai che Sedrun diventa surnoc in luogo centrale per la perscrutazione internazionale, vese il presidente comunale è un'altra chance per la regione.
3: Nous sind in der Zirke, die schon jede 10 Plätze der Lavur kommen. Dann haben wir unsere Situation, dass wir ein Bierteam der Zienze, die wir jetzt kommen, auf Rassen. Wir haben eine Pusseile da, die da, die da, die Mora. Wir haben eine Pusseile da, die natürlich da, die wir entrar, das Sperrquai. Wir haben eine Forze, die Pusseile da, die fornir l'Elektrizität.
7: Tutti in sappien in sbocco compreglia le chance ed il vantaggi di quel progetto scientifico con quels che la porta alpina ves portau se le fosse venire realizzata.
3: Qua è via turismo, qua è in plaz da lavur, in qua sempre scientists. Idee sono tra in gruppi da lavur che mi sono qua, qua dessi, ma non stiamo sempre in vasai che qua fosse via in non dei boom, che tutto è, qua è piuttosto in plaz da lavur. No che io non tiro non persone che vengono.
7: A von che scientisti e scientiste lavorano in tiro non a sedrun, vai a un momento. La via FIER federale, che possiede l'infrastruttura della Porta Alpina, sta in prima dagli Sverda, ed è il CERN che è eleggere sedrun che sedia per quel progetto. Ossa, vese il presidente comunale di Tujic, ma le chance che il progetto portasse per sedrun, e vuol provare qua essere preparati.
1: Debo non importante investire spils massa milions che trova per quella perscrutazione unica. Lo svegli in seguire per spaia rapportare.

0: Il Gidils Indisch de September perpetnisaus la historia scordata iconica 9-11. Per la 21 avlaga commemoresce il mun las attaccas terroristicas cantuc il Stadis Uni el cor. Las attaccas islamisticas con 4 avions de passagiers si las tours del World Trade Center a New York sil Pentagon mazzan bunament 3.000 personas. Malets de sgarjur en dimensions o mai vasides berjai e las olmas. Maurus Vinzap studiava lu all'Universitat a Charlottesville el stadi de Virginia. Ajan spescia a el raquentau de quei gi traumatic ca emidau il secuntaneri els americans ambirs el scoiester.
1: Avon 21 ans, also Silvan Maurus Vinzap, studiau inon all'Universitat de Charlottesville a Virginia. El sit de New York. El revid il master de dretch fageva già lu ses notizes sil laptop. Dalla demeun del 16 de settembre s'argorda la un bain.
2: E quel moment che ve mai a tembleda a quer in margis de las ocelas nova quei in cietl università de nus eran lu quer in temps che eran scola ni all'università in premite cuts laptops in prems si van venge zu nons kern grad online.
1: A scogliera già lude quei temps, vedevano bottots notizes, ma ben RNA e internet. E la classe sa die tutanina veniu tot malruasoivel. Quei era il moment che in prima viun a tocca la prima tour del World Trade Center.
2: Allora venus veu quei en insen fet surreal, nus eran en la stanza de scola quasi, de l'universitat, a vasevan lu live, lu en tots natural, cie uso. A ci amar au vina von questo in moment fit special zu checken selber wo metter a von lu vasee quasi live
1: Pauk Swenter il second shock in second avion tocca cella tour il twin towers schbalunen malets che fan pialgina e delle reaktions oder so konturen sar gordel scosche vor stauier
2: Das Reaktions der tollen Personen, die aber große Layout gewesen, Kontakt, Parents, Amits, Kernelas, Twin Towers, kein nur Mords, quales Reaktions, quale Panik, tot und zusammen, quae vignens buchen blidable.
1: Da die Moment sind lauter, oi tot se mit au. Ja, ingi suenter i Attentat, sil World Trade Center a New York, era e l'Universitat, bolle med emme pli.
2: Da Virginia era ja la scola de dretsch de militar, also veramente l'Institution nuk els Offiziers de dretsch de militar waren a scola. Dus roms wewe auch un quals ensemmen. Allo leu in G-Swenter ein sconoscevan els Panzers vini ad an schurmigiau giul an tira scola a quasi ne stai pil rest di lion.
1: Ed è per el personal ma in la situazione semidata. Maurus Vinzap, il Schweizer, Era tutanina Beaumont in Student. El era in Ierster als Els des Patriots Amerikans. Ins Maravie, sil Campus a Charlottesville sin Elkun, auters Els. In Eveniment de Terror ca resta in gi Traumatik. Inca Bucalau per Maurus Vinzap, quei gi, ma bain per in Pitard, quella e tornaus in Svizzera. Ed au noz, buon blidaus.
0: Vence ciunonzo entre las attaccas terroristicas per deplisere gurda, de tours terur trauma 9-11 sia leunga umbriva a sia il titel della Marella ca RTR a realizau am fleis sin rtr.ch ni via l'applicazion Play RTR.

A quai è tutto del magazzino de Masgi, de quai vendergi stils indis de settembre, venius preparaus a presentaus de Maria Fieli e de Gheorghina Janchi, producent Samuel Sossai. Nos magazzins ad un bada pli per tecla, merà, liger, anflais, cun visita nus sin nossa pagina web. Ad Antonesi vigno in quarta vergalas dodis, tocan chi dat la masa, anus gratulain, accompagna musica. Vossa pausa de mesdì. Ciao ciao!

Queen con Don't Stop Me Now, divisau pel jubilar Uli Giger de Rujain, che comprene shots 61 ons. Ochant ons festivesche Christian Corai de Lax. La suprastanza ed ils collegas de cant de la Ligia Grigia gratulation a lur con cantadur Christian Corai de Lax, che festivesche ils indis de settembre siu ochantavel di de nascienza, divisen in bigi de fiasta tot il bien pil futur, e vinavon bia plege col cant e la compagnia El Cor, el qual el conta già da pi buca mains che curonta ciun ons. Incredibel. A per fa in plejai del jubilare cantador Christian Corai che festive shot su o chantavel de visionals colleges de cant al cor virili de grige cun la vendetta dils grischs che lo cantau alla fiasta de cant al 2024 a Tron.

0: Santana featuring Mana con Corazon Espinado. A nus main a giuvalta til Vendelin Cajochen, che les è gratula. Buonasera.
1: Buonasera, Angela.
0: De chi gratula is vus?
1: Aiuoli. Biennuoli cordiale gratulazion to bien bien prezei cus beadis buona sanada da stai scottieis. Salid Vendelin, ciao Christian, cordiale gratulazione, tu bien, buona sanità, da Deunaga, Curanton, della Ligia Grisa, tu bien, Salid Vendelin.
0: Qua è per giubilar Zuali, Giger de Rujain, scusa, zezzi, sono tacciuna del Christian Corai de Lax o Cionta, a vus vais divisau del Cormisce da Rujain, il Magnificat, tatlainus feit budgen, grazie per il telefono, vine vaun in bide.
1: Bien dia, Angela,
0: adio. Sta ben.

0: Anno Romina Power con Shara Zan. Udiuco alles gratulazions. A nus mainos aderdin tele Josefa Kleis teles egratula. Buonasera.
1: Buonasera. Nus lesen gratula an jes carfil roman Kleis gestat am sein creste sut vence treis 74 vence chun ma sein.
0: A tje divijais de del?
1: Nus lesen divijais del tje tot bien che mondi ben con el che stetti ci seus.
0: Mhm. Ein Partie uns. Exakt. Du weißt, schon fast die Wäschelorts. Vorlots zu deiner Fiesta.
1: Oh, ja, kreisch, bupi, ja. Du stehst die Kälte aus der Jumme sein.
0: Ja, aber fort zu sein, deine Pette, dati, questa sera.
1: Ja, das war China, sie fuhr schon zu mir.
0: Tje Wessel, du budjem, prine Pette, tschuglata, ne.
1: Oh, io ho fatto una dribba, so, per essere buoni.
0: Oh, gli hai tu una bene. Vessi, io sempre un toc. Usci ci vuoi svai sezza, ma gli hai la petta?
1: Beh, vabbè, fai due fino per me, e una per me.
0: De.
1: Vabbè, cosa fanno?
0: El Roman Kleis de Masain, tje fasti veste ciocotte ciunons, gratulain e nus. Vus vas divijau del AUC, del Teofil Kleis, Flures Alpines. Grazie fec pel telefon, in abiala fin diamna lu.
1: Grazie a lei.
0: Adia.
1: Grazie fec, adia.

ins per truz e pigiognes come sentiments sin biaras duras adios mai sorpreu cum bialas flores che lasca feu gentianas violas e calamandrin flurs pion anemones

In Klassiker alles Gratulations Theophil Kleis kun Flures Alpines divijau quella canzun alla Josefa Kleis de Derdin ella o gratulau de siu fill el Roman Kleis che stat a Masain a festive shots chun conto chunavel anniversari. Schus lai se gratulale numero è 0800 20 20 chun 30 ne in sa scrivere il messaggio WhatsApp 079 200 70 07. Thank you.

Ellie Goulding, Something in the Way You Move, vustat leis RTR las gratulaziuns. I è do di svergiau Lina. La davosa chance vai zosa, se vos leis è gratulada din giubilar, ne din giubilara, sedi quai via telefon, 0800 20 21 30, ne è via messaggi WhatsApp 079 200 70 07.

0: Ie in quart vergiaulina a nus miranti chastes la grad las entradas del bogn en giadina de dots. Roman Kleis de Mazain, che festivesse si uccion conto c'un avel anniversari. Cordiale gratulazione a con quai es nus alla fin dell'emission de Dots als 11 de settembre 2026. Al nom della squadra RTR gratulescio de cor de totes jubilaras e de totes jubilars de Dots. Judec adia, mio nome è Angela Hendry, che vis de vus vinavaun in Balezia de.
1: RTR Las gratulazions. Suente mesdì tar RTR. Con sempre verz, hits e scovridas. Musica non-stop. Mess insieme la nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: Las novitats der RTR.
1: Der l'accident con in busta viadi a Susch en 5 personas mortes, pliras personas en venires blessades. Ed ils rebels da Hussi an para conquistà in insle importanta en la streccia che maina en la Mar Kotschna. Jeles duas, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. Der grev accident con in busta viadi ca giliu ier da Tiers da Susch en 5 personas mortes. Scola Polizia Cantonala comunicescia sain las ulteriures 40 personas a bord veniras blessades. Dreister delas greva main e 7 ein blessures mez greves. Totes personas gen stades en el bus derivien dals Pajais Bass e sain crescides. Der l'accident, c'è giunà setz, saia il bus ier su entr mesdì vignigiu dalla via e cupicià. El è sta inviadi da Zernetz en direzione Susch. La procura pubblica del Grischun examinescia il cas insemen con la polizia cantonala. La regenza Grischuna admetta in una comunicazione sia sincera condolienza als confamiliars de las unfrendes del accident a Susch. En il rom di una scontrada con il consigliere federale Ignazio Cassis, oz a soio, prevesa la regenza in una minuta da silenzi. Era esprimì lur condolienza anzi in la piattaforma Instagram il reg e la regina dal Pajais Bass, Willem Alexander e Maxima. La luna delle consumentes e dels consumenti in Svizzera è sammeierata la vust. Quai mussen las cifras del Secretariat de Stadi per l'economia seco. Dentand restia ella, malgra la recreazion dels ultims mais, ancadina sin in nivel bass. Plin avant al seco constata che la jeud è pi optimistica en connex con il svilup de l'economia specia. In sic main positiv wesen las consumentes e dels consumenti svizzers scol ur situazion finanziala pudessa svilupar. E nos giain all'exterior. Ils rebels da Hussi an para conquistà in insla strategica main importanta en la streccia da mar Bab al-Mandab, gemeina en la Mar Kotschna. Or davant an es rebels da Hussi, gen aliats dall'Iran, già conquistà in port important en il vest dal Yemen. Questes conquistes noves venien tenor pliras agenturas de novitats probablamein ad restrenger ang pi ferm il commerci dieli tras la Mar Kotschna.
0: La meteo.
1: Oggi stati in amasciada tranter nivels e solei, le temperature maximali in tranter 21 gradi a Quira e 15 gradi nel Valrhein. La fin d'emna due per gronda part dar aura sui aiva, quai con temperature intorno 24 gradi a Quira.
0: Vias e traffic.
1: A Quira e la via tranter la crociada Schützagarta e il Rosenhügel serrada in oma due direzioni. Quai per via di un accident, il traffic veng svià. In conseguenza dati colonnas nel contorno dell'accident. Sin l'autostrada a Tridisch in direzione nord stagnesce il traffic tranter il tunnel dall'Isla Bella e Rehanau. Quai per via da Memia Blair traffic.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR.
2: Uns cubrides. Hits. E sempre verts.
0: Musica non-stop.

vus al puls de la musica. Dal Semperverd, sur il hit, fin ter la scovrida. RTR. Usciveria, scola vita.

tramter las 9 e las 10 procurai nus per buna atmosfera cun il salitz da Chacha. RTR, al puls della Chacha. Adina e cura che vus vulais sin rtr.ch. In bocca al lupo.

0: Las novitats der RTR.
1: Per l'accident con un bus da Viadi a Susch en 5 persunas mortas, pliras persunas en venidas blessadas. Ed ils rebels da Houthi an para conquista in insa importanta en la streccia che meina en la Mar Kotschna. Nieles Trais, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. Tar il grev accident con un bus da Viadi, ca giliu ier de tiers da Susch, en 5 persunas mortas. Scola Polizia Cantunala, comunicescia, sain las ulteriures 40 persunas a bord venires blessadas. Trais da delas greva main e 7 ein blessures mez greves. Totes persunas che instadas en il bus derivien dals Pajais Bass e sain crescides. Tar l'accident, c'è giunà setz, saia il bus ierso intermedi vini giu della via e cupicià. Ele sta inviadi da Zernetz in direzione Susch. La procura pubblica del Grigiun examinescia il cas insieme con la polizia cantunala. Bitcoin Swiss vuol stricciar fino alla mesa dat da tutte le piazze in Svizzera. Scol interpresa della valuta cripto a conferma du ein fina 60 dallas en tut 120 plazzes al setz principal a Zug crudar da vent. Ragion per quai saia ina reorganisation tras quella du ein interpresa trander auter er daventar pi internazionala. Zug du ein entandre star il setz principal da Bitcoin Swiss. Scol pledader dell'interpresa a sottostriccia, nain las mesires na gut da far con la flaivlezza che regia da pi mais sin il marciada Bitcoin. Enus gian all'exterior. Ils rebels da Houthi an para conquista in insla strategica main importanta en la streccia da mar Bab al-Mandab, che maina en la mar Kotschna. Ordavant eines Rebels der Houthi, gen Aliats der Iran, già conquistà in port important en el vest del Jemen. Questas conquistas novas venien tenor plires agenturas der novitats probabla main, a restrenger anc pi ferm il commerci dieli tras la Mar Kotschna. E per finir anc der Luni Hockey. La squadra nazionale svizzera dels Umens sto cerciar in nov trenader. Il svedais Johann Schönbeck vuol suenter prescuater ons dar giu ses post. Ragion per quai saia tenor comunicazion trander auter che veia passantar da pli temp con sia famiglia. Johann Schönbeck venga abandonar ses post per suenter il campionati mondial ca liu en vartrais mais en la Finlanda.
2: La meteo.
1: Damaun duai per gronda part dar aura sui oliva, soletta main sur las montognas e da quintar cun incins nivels da cumulus. A quer arriva la temperatura damaun fina vencia 3 grads, a scuol fina vencia 1 grads ed a ion fina vencia 2 grads.
2: Vias e traffic.
1: A quera è la via tranter la crujada Schützagarta ed il Rosehügel puspe averta. Quai suender che lei stata serrada per via di un accident. Sin l'autostrada A3 stati colonnas in direzione nord tranter Rota Brunna e Rehanau. Quai per via da Memia Blair Traffic.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo der RTR. Cun sempre verz. Hits. Escuvridas. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: Per l'accident con un bus de viadi a Susch en 5 persones mortes, pleres persones en venires blessades. At en la via de Hormuz de rasa tenor Greenpeace in a vetta di Ali. Mieles 4, per vos al microfon Maria Fieli, buonasera. Tra il greve accident con un bus de viadi che ha giliu ir da Tiersta Susch in 5 persone mortes. Scola Polizia Cantonale comunicescia sein las ulteriores 40 persone a bord venides blessades. Tra esta de las greve main e 7 ein blessures mez greves. Tra l'accident c'ha giuna setz saia il bus ir su entremezdi venid giu de la via e cupicià. Elle sta in viadi da Zernetz in direzione Susch. La Procura Pubblica del Grischun examinesce il cas insieme con la Polizia Cantonale. Oz kurz ventre il mezzdì ed ein accident con 3 vehicles sin il sviament sit a Quira. Tenor las inconoscientes actuales della Polizia della città e in vehicle che era in viedi in direzione Malix venì sin il vial opost ed è la colida con 2 vehicles. La tiers en 2 persones venires blessades leva main. La Polizia sclerescia l'andament exact dell'accident. Il sviament sit e staserà durant las lavurs de salvament de rumida entant e la via puspe averta. E nos dain all'exterior. In la via de Hormuz de Rasia in a vetta di Ali, quai annuncia l'organizzazione d'ambient Greenpeace. Antai frindì sai la grandezza della vetta sa dubleggiada sin var 400 km quadrats. Pia sai ella entant in zig pi gronda chil lai da garda in l'Italia. Ragion per la vetta di Ali sai a probabla main in attaccia dal Stati Uniti sin in a nav iranaisa. Da pilencetta della guerra in l'Iran, ai adina puspedà cas diali che tras dons vida navs arriva in laua della via de Hormuz. E per finir anctar il unihockey. La squadra nazionale svizzera dels Umens sto cerciar in nov trenader. Il svedais Johan Schönbeck vul sventer pres 4 ons dar giu ses post. Ragion per quai sai a tenor comunicazione tra altri autor che il veia passantar da pli tempo con sia famiglia. Johan Schönbeck venga abbandonar ses post per suenter il campionati mondial che liu en var 3 mais in la Finlanda.
0: La meteo.
1: Damando ai per gronda parte dar aura sui iva, soletta main sur las montognes e si da quintar con incins nives da cumulus. A Quera arriva la temperatura da maun fino a 23 gradi, a Lyon fino a 22 gradi e da Scuol fino a 21 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 stati colonne in direzione nord tra Rota Bruna e Rehanau. E da quintar con fino a 10 minuti da pli tempo da viadi.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di tar RTR.
0: Cun semper verz. Scuverides. E hits.
2: Musica non-stop.

0: RTR, il magazin della Saira.
1: La Sana Surselva, che ha dato suentra al squitch delle smisce de Lax a Schluein, ha svuggiato l'intera popolazione davanti la nuova rete di Sanadat. Suentra l'accidente di car, complir smorza in Engiadina, sul plazzal de Baghigè ha giù X in influenza, che oggi la polizia cantonale.
2: Die Baustelle ist als solches signalisiert, wie eine Baustelle halt signalisiert ist. Das tut natürlich vielleicht halt auch gewisse Anforderungen stellen, insbesondere auch wenn ein Fahrzeug, das grösser ist. Inwiefern das wirklich einen Einfluss hat, das ist jetzt auch Stand von den Ermittlungen.
1: Ralf Slotzover ist Bupli, anterior Präsident der Föderation Schweizer de Balapei Mira, mit 93 Sons. Jelle Schun, ich bin Georgina Janki, buonasera a benvenuti. La greva na scienza della nuova rete de Sanadat in Surselva che due in vigor con l'ancetta di Onnief. Il plan della Sana Surselva era de se vuge delegata se delegai davant la nuova convegna de prestazione. Ir la velta. Sentre che ha dato critica davant la vicineuncas de Lags de Schluein, due nus bumo els delegai decider davant la nuova convegna, mo ben l'antira popolazione della regione. A quella fin november. De co quella midada sin fundament de critica de quelles duas vicineuncas che enge sortides de la corporazione Prisca Biela discureu col president de la Sana Surselva René Epp voleu saver de co quella velta.
3: Nous sind schon in Jures dauer in magari so da leine con quai avan la populazione leine scha decide quai als delegai a dose final con quelles die Chose, die Mondes der Prinzip in ihre Branchen, die wenigen auch nicht dienen, die dienen in lauter Wischnau, und kosten durch quelle Lavur, die nur ein Fatschel, du wusst schon uns, quelle importante Lavur, eben noch sind die Region, das ist eine Dat, weil uns die Population, die es prender, la Decision finale, los ist quai in eine Decision, die tut schon akzeptar, al de wos, per qua weil uns die, osa, du mendai uns la Population.
4: A tiens, abo, totes Wischnau, kes dien, je?
3: La decisione da parte della popolazione è regolata nel statuto sociale che la maggiorità della popolazione sta di dire alla maggiorità delle Vishnaunkas. Sta di dire a quelle Vishnaunkas che ci sono proprio in da quella nuova convegna di prestazione, da quella buona nuova convegna di prestazione, quelle che ci sono da voi accettare la decisione della maggiorità.
4: La midada succede di un connesso con la critica da Lax e Schluein. Da cosa veniamo incontro dei due?
3: Also nous voulons essere budienti l'antira popolazione decide con el sets lessen je equai du scherst essen els el devos turnana vo sein alla sana sur selva per ci sia popolazione sa e decide con del devos essen us budiene el sentia 9 de novembre ci la maggiorità della popolazione con Schluein e con Lax decidessen de war quella convegna.
4: C'è la maggiorità della Vishnaunkas di Budje?
3: Die Equa fosse naturalmente per tutto quella lavoro che veniva da faccia als Tschunde, wo sonst fosse qua e per l'intera Regione in Cinum Now Worst Case. Also qua fosse proprio bei dir bien per nostra Regione. Nu stein essere al futuro solidarix, nu stein se di dain con l'auto, nu stein se tenien ziamen. Qua veniessen us bei dir da fa senza quella convegna de prestazione.
1: Ascia René, il presidente della Sana Surselva in historia per continuare e che auter RTR il pitart la fin novembre qui vegn vujau. Spendrà l'AVS? Gè, d'anton co, la consultazione della riforma 2030 e d'anton fin, Maria Fiali.
5: Da vart sco l'AVS tu a venir modernizzata, nene il sindicats, las partides e las unions batch per inna. Fin oz an ins pudi prender position en connex con il projekt de reforma AVS 2030 dal Cusel federal. La Partida Sozialdemokratica, ils Verts, e l'Union Sindicale Svizzera, SGB, beneventen, che la reforma na prevesa na gin augment della vegliadecina da renta. Dallas Partidas Burgaises ed Unions d'Economia, dati tranter auter critica per quai che la reforma pretenda contribuzions pi autes, en stal da promover mesires strukturales. Sca proxim veng il projekt de reforma tracta en il Parlament. Bitcoin Swiss vuol stricciar fino alla mesa data tutte le piazze in Svizzera. Scol intrapresa della valuta crypto a confermare, duan fino a 60 delle in tutte 120 piazze al setz principal a Zug crudar da vent. Ragion per quai saia in una reorganizzazione, tras quella duan l'intrapresa trander auter erdaventar pi internazionale. Zug duan entan restar il setz principal da Bitcoin Swiss. Scoil pledader da l'interpresa a sutastriccià, nain das mesiras nagut a far con la flev letzta che regia da pi mais in el marciada Bitcoin. Oz, kurz ventre il mezzdì, hai da ein accident con drei vehicles sin il schviament sit a Quira. Tenor las inconoscientes actuales de la polizia de la citat e in vehicle che era inviadi in direzione Malix, veni sin il vial opost de la colida con dus vehicles. La tiers en duas personas venidas blessadas leva main. La polizia sclerescia l'andament exact de l'accident. Il sviament sit e stasera durant las lavurs de salvament e rumida, entant e la via puspe averta. B2 emnes suenter la mort del reg norvegiais Harald il Cinjavel e ussa morta sia sora la princessa Astrid. Quai en la via dicna da 94 ons. Già da pinurella aia elegi problems con la sanadat, fin la fin aia ela tentant ad ampli las incumbenses royales, ai num en ina comunicaziun.
1: Abomo la Norvegia jen cordoli il balapei schwitzer sto prender cumiau din che es engajau sur decenis ad a contribuo fecce jantir svilup.
5: L'anterior president della SFV, Ralf Slotsova, è mort con 93 ons. Quai ha annunciato la Federazione de Balapè Svizzera che veni demanada da el del 2001 fin il 2009. Durant quest temp è la nazionale svizzera trantar autersa qualificata per il campionati mundial. Plin avant al campionati europei che il 2008 giliu in la Svizzera ed in l'Austria.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: Il car della Hollanda che veniu giud via a sa disgraziaus en Engiadina cumplirs morts numerus blessai, c'hai sa la polizia d'Anton, 24 ore spitart de vart rajuns. A nus udine il president comunal de Cernets, il shock qual è gronz, il spetrats tirum frendes a lur famiglias. A vonu sonic guarzi Laura, bu non importante per planisala. Fin d'ema.
0: La meteo.
5: Demain duai per gronda part dar aura suia iiva, soletta main sur las montognas e se da quintar con incins nivels da cumulus. A Quira arriva la temperatura fin a 23 grads, a Ion fin a 22 grads ed a Scol fin a 25 grads.
0: Vias e traffic.
5: Sin l'autostrada A3 di stati colonnas in direzione nord tranta Rota Bruna e Rehanau, e da quintar con fin a 10 minutes da pli temp da viadi.
1: La disgrazia de car da dirsire in Engiadina Bassa, c'un persona sen mortas cels curonta passagier sen blasai treis gref. I accident, qual esce migliaus dentro suj Cernets, il bus de la Hollanda, ei cun traversa in plazal colidaus cu la safe directiva venius giud via occupitiaus dina pleonca giua scia alla polizia cantonala, informau oz Martina Gaudenz.
6: Suenter in excursion cul Bernina Express era la gruppa hollandese de viadi de Zernetz in Contersus. Antorn quarta vannes tschun, esi luven neuter quei gref accidents in la via in Giadinaisa. Il plidader de medias de la polizia cantonala Roman Rüeg recapitulescha.
2: Und dann sind sie dort bei der Örtlichkeit Liss, heisst das, ist eine Baustelle, wo jetzt als Lichtsignal geführt wird, einspurig, sind die gefahren mit dem Car, tun rechtzeitig mit der Leitplanke kollidieren. Und durch das hat es dann der Car dann quasi wie lenkunfähig gemacht. Der ist dann rechts ab der Fahrbahn gefallen, etwa 1,5 Meter runter und ist auf der rechten Seite dann liegen geblieben.
6: Der Kockelbus hat proprio kollidaus con la safe directiva, quae vim pil moment è un sclareu della procura pubblica del Grischun insieme con la polizia cantonale. Sin la demanda schil plazal setz, vedi giù in influenza, manager Roman Rüeg.
2: Also die Baustelle die ist als solches ist die wirklich signalisiert, wie eine Baustelle halt signalisiert ist. Das tut natürlich vielleicht halt auch gewisse Anforderungen stellen, insbesondere auch mit einem Fahrzeug, das grösser ist jetzt so. Inwiefern das wirklich einen Einfluss hat, das ist jetzt auch Stand von den Ermittlungen, um das herauszufinden.
6: Wie ne wann akzentuierst du L, kim plazal segi de principi in a situation provisorica. Et e vini luvrau kun auters elements per manail traffic, a schieka la safe directiva, vegi entschiet zanus auter ka normalmen usitau. Differentes medias weven e rapportau kil manijuns vegi stuiu unci in crap, quae conferma la polizia den tombo. Il accident segi estaus in eine grande sfide per la polizia alles colonnas de salvament.
2: Zeigen ist auch das, dass die Rettung dort vor Ort, dass die wirklich dort nahtlos funktioniert. Mit all diesen Ambulanzteams und auch mit den Rettungshelikoptern dort vor Ort. Also man wirklich das Bestmögliche tun für die Leute.
6: Ils indizis, quel seggen os tot rimnai, ed es seggi os d'analisar la situazione, a quei sappi cuzzai per iamnes. La polizia cantonale seggi è in stretch brat con les autoritats holandeses.
1: El leug di accidente in toccantart via denera noc polizia pompier survenci de salvament stai in azione cumplirs helicopters. Domenic Touch, il president comunal de Zernez, exprima ses sentiments.
7: Specie vivo qua a Zernez, ma vis un accidente in quella dimensione, il resto halt schon, co comune, è natural. Tu ne conosci la liot, però non co comune, natural. Pensai una vita, tocca als ferits, in una vita loro con familiars, ci sono in Hollandia, ci sono subito loro qua, e vai a ceci di scapitai, e non resta intanto in quella tota, sco, giovisare a quella liot bella forza.
1: C'è che in Stiles 2 della Vishneunka il momento della disgrazia a El raccontau a Florin Juan.
8: Erze ve mezzdì, quartens las cinch. Il telefono di Dominic Touch, presidente comunale di Zernez, o sclingiò. A sai a capitò un accidente, giusto in Zus, un grand e gref.
7: Allora vai una vera svelt, clappa un telefono della centrale della polizia centrale da Coira, a dirci che Stiles non aveva località per mettere in gli auto. Ci viene un care team per aiutare, forse mettere gli hotel e scalmare gli altri non ferite, perché avevano subito organizzato la sala di ginnastica a Zernez, organizzare c'è una bottiglia c'è la resta verde e aspettare in avanti c'è la paina nuovi comandi, nuovi giovani della polizia cantonale.
8: Svelte era che però clear che i passaggeri sono nias trasportati ils ospedils in vicinanza e c'è la sala di ginnastica non vendro vida. Dominic Touch ha però voluto ir a guardare svesa in postuit cu ci vo alle persone involvidas il salvamento delle persone disgraziades. Qui però pur vers mezzanotte, curce tutti i morti e ferias deren transportos da vent del plazil.
7: In postuit levi vairas cu ci els pompiers da nos comun an e quals an natural gina greiva lezia da lio ci aggiudagio la ir els pompiers da nos blera lio giuvne ci aggiudato ora forza gli altri feriti, forse non abbiamo i portretti, per quello speriamo in naturale che sono buoni a lavorare i portretti, però ai là del giusto momento ci hanno messo in piedi.
8: Tenor Touch si incontreranno le persone involvite dal corpo da pompieri di Zernez il prossimo dies, qui per elaborare le impressioni di quella sera. Intanto, spetta il Dominic Touch e ci sono più informazioni su questo accidente o poter capire.
1: Las inquisicions quellas marchan de pi ir noccia sin nosa paina web teninza sil curent davart tot ils svilups.

Quai è tutto questo da vostro magazzino di informazione per questo tema che veniamo preparati e presentati da Maria Fiali e da Georgina Janchi, producente Samuel Sosai. RTR.ch ni play RTR per tecla merà a leggere e un da pli. En in hoia es in quart vergaulas tschun, RTR Fabugen Compagnia, direcziun fin dil G, de lemma de lavur, a tocan chidat la masa, a nus miden luel modus sportif. Cun musica, lanciata in a cacatapultescia na voce, a zons. O cionta.

0: Savais vus in giavisch da musica? Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica? Ni preferis in hit actual u in semper vert? Giavischai musica live in l'emission u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert sin giavisch da RTR.
1: Presentat da fleurop.ch.
0: Mince domenica, tranter les indes e les dodes.

0: Ma con musica da Matteo, che da tutta un'ora un po' il stanch per un qual patrac e si veniu la ciuna mesa.
1: Ina bella saira cun RTR.
0: Di ei pulit autorozza la metropola da New York, kinsgi che la dirmi mai oz vigne di ne puspei quiet. Denton eisileu os mietzgi las indigemase il gi kuns commemoresce per la vence ciunavla galas attaccas terroristicas da 9-11. Denton eisivit se raduna a Ground Zero, pia leonua che la stuors del World Trade Center steven, toccan il moment della sgarjur ca paralizau a shockau. Tutti i nomi delle sbunamenti 3.000 persone che hanno venuto smazzate vengono prelegi la prima gas, la Gordons in quarto centenne pitard e da tutti quelli che hanno morto pitard delle conseguenze da 9-11. Ad enemiez questa duna sembra c'essere a gurda vini a New York e un sportivoz, il gigantic Arthur Ashe Stadion nuokin quartet che è restaust il zomans se dualesce per vini al final di US Open. Delle fisches per dinze dus pleite nostra mesura sportiva, io son Georgina Janke, shalom, mainza.

0: Fols del Sport.
1: Cun RTR Direcziun Findemma, a quella porta è la decisione che guadagna il Davos Grand Titel de Grand Slam alla stagione de tennis. Delle donne vengono il duel dentro la numero in alla numero 2 del mondo, Arina Sabalenka e Yelena Rybakina, che hanno eliminato la via al finale Jessica Pegula e Coco Gauff. In porta d'Anton Bo, scol duel finale a US Open entre la belarussa Sabalenka e la kazaka Rybakina va a fin. Rybakina diventa cool Grand Slam e a fin la nuova numero in del mondo. Sabalenka, che ha gudignato Jon Vergau a New York, vien e con defensa entre il titolo Buda Gudinè ulteriori spunti alla rangazione mondiale. Rybakina d'Anton de Bers, su enter Chioccia al finale e Staus Cei, on stazione finale per la US Open. Annus Figliano sono in corto intermezzo musicale a Lume Renza Sils Duels da Miez Final dels Umans, che in lu cusera questa notte alla metropola da New York.

Ayer der il venerdì sera in quarta la sis d'Anton che è bugartigiau alle donne al Davos Grand Slam de tennis della stagione gertegge sigir al Zomans che gli americans han in dil slur el final che sa combatter per titel a trofea a massa honor con quel che dat questa notte in miez final stette americana US Open denter Francis Tiafoe a Ben Shelton. Shelton a numero 9 del mondo che ha eliminato Carlos Alcaraz sin sia via el miez final. Ben Shelton è concesso 23 zons schon staus. Duas ga en miez finals de Grand Slams von 3 zons vinius eliminaus de Novak Djokovic a New York di on vergau a Jannik Sinner impedeu de vinie el final di Australian Open. Seu adversario compatriot Francis Tiafoe survegna questa notte la terza chance de dominare il finale di US Open 2022 al Sparsen contro Alcaraz 2024 contro Taylor Fritz din persuenter Chun Sets. Shelton Tiafoe dati questa notte ne vende l'inna Temps Schweizer. Avon nevendelas nov dati il duel Alexander Zverev Karen Chachanov il Tudesh Zverev la numero 2 del mondo va scoclar favorit in quei miez finale contro il Rus che sin platz 26 Zverev è in top forma e staus uon els finals de Paris de Wimbledon il French Open a El Gudignau New York al toconos dominau in soliagato con el final quei è schon in temps nervose von Saisons cula la finale spars incontr gli austriac Dominic Thiem a quei malgrat che Zverev ma nava letze gau con dus sets a vantaggi. Essa mettere un per qual squatter che anda di sil plazzel Gron Arthur Ashe Stadion cusere il G con tutto il commemora per la vence ciuna vlega 9-11 vigne tutta nor e bugrat sci sem.

0: Novas ort il mund al sport der RTR.
1: Il ballapè svizzer sto prender cumiau da Ralf Slonzover, anterior president della Federazione Svizzera e morts alla via decina da 93 ans. En su temps d'uffizi e i marschau avvegno mess en moviment de bain, per exempel l'euro de ballapè, il 2012 in Svizzera ad en Austria, in una qualificazione dels ballapè svizzer spil campionati mondial. Ralf Slonzover ha presidiau la Federazione del 2019 toccan il 2009. Mi denti il vello è di Dunbar dalla Irlanda a Gudignau l'etappa de montagna della Vuelta e la terza ganzia carriera che vende Gudignau in etappa al Tour della Spagna. Quals che combattono davanti al classamento generale e in tutti vini con in ritardo de 10 minuti sin Dunbar e la arrivada. De me un specialu l'etappa royale alla Vuelta. Ir a Stefan Künga un triumfau con Gudignau la corsa incontro l'ura, ad ozzo c'è il profi svizzer dic adios Vuelta. E la terminau la corsa anticipadament, Künga vunce per nia forzas se prepara optimal per la VM de velo che c'è velo in ogis vi surmar el Canada a Montreal. Alla VM parte il ciclist della Turgovia due la corsa contro l'ura e la stafetta miscedada at e la corsa da via. Ad un curling, Pauks Mainzwenter che Silvana Tirinzoni ha terminato sia carriera da venta e la chef tranadra a zvar dall'equipa nazionale de curling della Corea del Sud. Quai fa Tirinzoni a save con in post via reds socialas, lanciata del Mainz ha gens terminato tutte le formalità. Su intervarga dus decennis, Sil Glatsch, con ingegno a propria precisione pils craps a Silvana Tirinzoni con argien olimpic antorn culiez a Milano, terminau sia carriera a Voluspia da vinevon tut sia massa experiencia a sa vida a las curlistas sit coreanas.

0: Il di dal RTL.
1: Oz cun ur sin cadisch. Il tema principale è oz gli accidenti in bus ier elenge di Nabassa. Da Fraton conferma la polizia cantonale che cium persunas è mortas ed ulteriuras 40 blessadas, da quellas 3 grevamein, siat miez grev e 30 blessadas levamein. Tutti i passagieri vengono dalla Olanda ed egli trasportati in spitals per trattamenti medicinali. Le 5 persone morte entrano la polizia e un bus identificate. Per tu conto la ragione degli accidenti, dati a un'egina di informazioni seguire, la polizia sa e può confermare a porz da media che il chauffeur ha distribuito in crap ni grip in via. Le investigazioni continuation. Ier quartamonas ciun era il bus in via da Zernezza Susch News giud via a cupeciaus da tierdi in plazal. Da sanà la sicuranza per vils e survivenz AVS e nins d'accord. Mo il co sparta ils meinis en la consultazion che ida a fin. La Varza Niastra, cul Socialdemocrats, ils Verz e l'Union Sindicala beneventan che vi imbu alzau la vigliadicna per retre l'AVS. Da alza la viglia dicna minimala che in sare tre, da ciuncontoz in 63 sons, en identon buda cort, quei seggi entapeisa pensionamens anticipai ai giunum. Dalla vart burgheisa, culas organizazions d'economia, denton els, Liberal Democrats, la Partida Populare ed il Center, vin critica fundamentala. La reforma aulzi surtut las contribuzions, en stal da prender mesire strukturales. Quei che permetta e debatta splen tensiun nel Parlament. La noc vergada in il sprizis dieli carci marcantamein. Per part costava in bucin dalla sorta brand tocon ciena $9, a scibiasco da pi 4 mains bupli. Una delle ragioni per cui sigli è tenor els experts stau che ils rebels Houthi han conquistau in port el Yemen del vest, quei che monta china ulteriura via maritima per transportar ieli silmun e zucquic, quei sper la blockada dalla via da Hormuz. Si lungi il tema sperotz, vendergli sera, io giovis leun in abiala serata.
0: In abiala sera cum RTL.
2: Esce la fin dem e per un cei vernia sono un ciet eisi in gi, calai vini d'entrena di nepuspei pensivs, calaventa traumas fora in plagas, las attaccas de 9-11 can otsevon venceciunons midau il mon.
3: In gi de bergi, in gi traumatic, in gi ca abu calau quegi mo ben calau su entrim perons.
2: Maurus Vinzap von Venceciunons Student dels Stadis Uniels Regorda raquinta e dientir secuntene dels Amerikans ne vende quaegi ancontr tut iester en lur terra. Cun vus onimumen, Georgina Yankee.

0: Damaun a la saira.
1: Il gidil sindis de settembre per pernisaus la historia scordata iconica 9-11 per la venciaciun avlaga commemoresce il mun las attaccas terroristicas cantuc il Stadis Uni el cor, las attaccas islamisticas cun 4 aviuns de passagiers si las tours del World Trade Center a New York si il Pentagon mazzan bunamen 3.000 persunas. Malets de sgarjur en dimensiuns on mai vasidas bergai e las olmas. Mauro Svinzap studigeva lu all'Universitat Charlottesville el Stadi de Virginia. A Jan Spescia el raquentau de quei gi traumatic ca a emidau il secuntanè dils americans ambirs tut iester.
2: Avon 21 ans, also Silvan Mauro Svinzap, studiau inon a l'Universitat de Charlottesville, a Virginia, el sit de New York. El revid il master de dretg e fageva già lu ses notizes sil laptop. Dalla demeun dils indis de settembre s'argorda la un bain.
3: E quel moment che ve mai ad emblida a quer in margis de las ocelas nov a quei in cietl università de nus eran lu quer in temps in eren scola ni all'universitat in premite cu laptops in prems sie von wenn zu uns kehren grad online
2: a scoiera già lu de quei temps vedeven bo tots notizes ma ben rna e internet e la classe so die tutanina venio tot mal rosaivel quei era il moment che in prima viun a tocla in prima tour del World Trade Center
3: allo venus veu quei en insen fecht surreal nus eren en la stanza de scola quasi de l'universitat avaseven lu live lu en tots natural ci e un so a ci amarau vina von questo in moment fit special ci checken selber bo metter von lu vase e quasi live
2: Paux Winter il second shock in second avion tocca cella tour is twin towers schbalunen malets che fan pialgina edeles reaktion so dass konturen Sar Gordel, schkoschi fo stauier.
3: Das Reaktions de tolles Persuns, die aber grosch lelleut, kaveva Kontakts, Parents, Amits, Kernelas, Twin Towers, ken due Mords, a qualas Reaktions, quala Panik, a tot ensemmen, que vignins buken blidable.
2: Da di Moment sin lauter, oi tot se mi dau. Ja ingi suenter ja tentat, sil World Trade Center a New York, era e l'Universitat, bole med emme pli.
3: Da Virginia era ja la scola de dretsch de militar, also veramente l'istituzion nuk ils offiziers de dretsch de militar war na scola. Dus roms veve au con quals ensemmen. Allu leu in G. Swenter e in sconosceva nel Panzers vini adan schurmigiau giul an tira scola a quasi ne stai pil resti lion.
2: Ed è per el personal ma in la situazione semidata. Mauro Svinzap, il Schweizer, Era tutanina Beaumont in Studen. El era in Iester als Eels des Patriots Amerikans. Ins Maravie, sil Campus a Charlottesville sin Elkun, auters Eels.
3: Quam mit auch ein Jahr komplett. Ela Situation cooler jaut, also normalisau auch ein Sommerbuch per quei Jahr. In Saluveu veramein, per Els eren lu tutanina toquals del Exterior. Eren jau del Exterior, Cik, era Cisch, era Schweizer, ni Tudesch, ni Arab, ni Chines, querlo per els Totentekel, ma demnus, quamit auch komplett.
2: In avveniment de Terror ca resta in gi traumatic. Inca Bucalau per Mauro Svinzap, quae gi, ma bain per in Pitard, quella è tornaus in Svizzera. Ed au noz, buon blidaus.
1: Per de plisser a gurda de tours, terror, trauma, 9-11 si a leunga umbriva schil titel de la Marella ca RTR a realisau am fleiss in rtr.ch ni via l'applicazion play RTR sco un autres aspekt zentorn l'antira catastrofa. Danton eisi Mietzgi, dies vergaun las dudige la metropole de New York, kinsgi caladier mi mai. Otzons veni aber adine puspei quiet. Millis envit seraduna a Ground Zero, leunua calas tours del World Trade Center steven, tocan il moment de la sgarjur ca a paralisau, shocau. Tot ils noms de las bunamen 3.000 persunas ca envenidas mazzadas venian preligi, a la prima ga seragordens in quart cent ne pitart e de tot quals che in morts pitart de las consequences de 9-11.
4: Israel.

0: Vegn vergau la sisa, lu veis schon viu ella la novissima serie da de RTR Sidalp, cun us vein astiau a cumpignar in antira stat pisturas a pisturs silas Alps da Breil.
1: Se ti va a Sidalp, ecco, vesc co in virus.
2: Per me è quei, pina droga.
3: Entweder hast du achli idee rein, das kibble achli.
4: So ein mulmiges Gefühl kei, bi ich dem gerecht wär und so.
2: Deine Spiedastie, deine Sidalp.
0: Da quei de treis meins an els la responsabilitat per ciens d'animals. Viven sempel cun pauc, ston fa frun a tut les lunes de l'aura, ston vini a fride cun situaziuns d'urgenza nie de prigels per lur muaia. E la seria prendenza, per exempel, de conoscer la Alexa Albrecht de Dardin.
1: Mies caules an ilse prems tiers che jevevel setz, et quai stau... Endlich schien ein Phänomen aus, weil ich selbst mir das Kauras. Ich weiß, es bleibt ein Wacken, es ist ein Blei, aber es ist meist ein Schei. Ein Blei-Budget, wo sie wie eine Pura, los, wie sie fallen, Tiere und Schei, wie ein Fitches, ein Blei-Budget.
0: Ella capri uon la prima ga essi a scauras ad alps il alp de vacas mumma che la agiu quitau. Per tutti in autor, compognei Otmar Cadruvis ed Cideus.
2: Ti cisto svesi d'alp. Ci prensi duas gallinas, ci prensi duas gats. Sto fa bene a ti, sto vince.
5: Gaia! Gaia! E gaia! E gaia, papà pincia!
2: Alla salegra, alla salegra son fette, nicun.
5: Ne ho menta.
2: La caia è bume uccevun, io sono venuto con tre smenz, si d'alp. Ma lui è venuto a in pindro in time, so.
0: La stat ad Alp definitiv buo dinamo cun idilla romantica sco da bars can conoscen buo traccian che gli ad Alp seggi de vasea la strais parts da nossa seria ad Alp ca vus am fleis in rtr.ch ni via play RTR
6: da nus da nus.
0: A mens de setembr, cui va bumo per Selvagina en nies cantun sin massa vecturs dat RTR mo bein epils animals de nets. Ca se peina nosa per turnai va de la stat Sidalba na vosa casa tir patrunes e patruns de tot ils gis, emmas, a mens de la vita ad Alp, gil, pistur, ot marca druvi.
2: Jau hai dus gis che vai en somma bubugien Sidalp, la scargada, la cargada. Perché è mite si c'è, e invece in cervi si c'è, questo c'è per spenif, e che io se sto vincevo.
0: Ed Anton arriva eba il G de Cicei che va a fin pil personal si las Alps de Breil el sapeinen de vosa noc en teges de meun el G de la Scargada. In la Scargada ca gronda tradizione Breil ca carmala di neplunas de hosps turist de RTR e vit sapina cun cameras microfons nus ametin live la Scargada de Breil de meun navenda miez G cun in live stream via nostra pagina web a Play RTR per tot qualsca massan bugen s'andanton buasser della partida ma lesvi e vala la pena da mera via deni momento.

Ja, quella che stiamo oggi per sempre pass con vus e per schmetter con quei en quattro minuti dati la sisa mesa lu resuna musica instrumentale per in ora ortvies radio cusera si c'è per tutti gli amaturs e amaturas da Marschs Duri Janet, dirigente cornettist passionau e in fan de Marschs. Per nostra emissione della instrumentale a el preparau in buche de suns e tuns de Mars Kaplein Adel Fitch Fitch Bain. Ci vijain bien divertimento con quei avis e Georgina Jankius definitiv naven fijai na bella cumadevla sera fin demma. Ciao ciao, abugento con la prossima.

0: RTL, l'instrumentale.
1: Es un Duria Net, de Tschlin, sun stat Blerons dirigent de la musica de Tschlin, na natural grand gust de musica ed in special de marches, e per quai na e grand plagiar de poder presentar oz ina instrumentale cun differentes marches. Al cumanzamaint vain una marcia de Arthur Nai, un fig bun componiste de marches, i quais la marcia Vivat Luzerne, sunada de la Swiss Army Brass Band sot la direcziun de Andreas Spöri. Qua ci imponesce la al più ferm is il grandioso alla fin.

Grus andas vorblental in a marcia de Stefan Jäcki, quai in prima lingia per vid al componist es un in admiradur de Stefan Jäcki, ma in zic quella na es una fingia pro la musica militare alla recruta. Ilura amo l'interpret al Schweizer Armeespiel cun Josef Knoss. I Josef Knoss es per mai in dirigent cena ad una der ce admira.

No van giusto dudi al Florentiner March, una dallas più bellas marchas ci dà, suna des Berliner Philharmonikers, i osa paresa mai mobel a fare in congual con una gruppa piccina, la Mnosil Brass, ci ridua quai sul minimum de qua ci dovre per sunar in a marcia usce, ma es un usce specialists ci san precis c'è ci dovre allora per far esser ad una mo fici buona la marcia. Quella versione non plagia mai Ordvard Bay.

Gandria, una marcia de Giambattista Mantegazzi, lava ignora il temperament tessinais talian, i quai in plaja era mai fig bain quel drive ci ansu. I la Gandria na e bot preferi in Sicina mo a cialis main conciantes con la Bellinzona. Totes duas sun bellas.

Erzherzog Albrecht Marsch de Karl Komzak. Quai s'podes dir üna de las marches che la musica de Tschlin a adüna der Cessuna, quai a cumanza fin già pro mes Bassegner, davo pro el dirigent ses fill de Klajanet, i lura na è tut, i adüna craia an els musicants suna figent quella marcia, usce che i fus forzer impa la marcia de la musica de Tschlin.

Mes nomes Duria Net, vo vavet tudi l'emission instrumentala, quai una becun marches, c'en a gnu grand gust de poder gevujar tot questes, i finir podesna quell'emission con la marcia Arnhem, una marcia c'en a figient, per vida qua c'è là su in drive ci gira i natural in bel clinch plain in a marcia c'è nair fin già interpreta. E già vus a vo tots auditures e auditurs una bella saira e in avant bler plagiar col RTR.

0: RTL, l'instrumentale.
1: La saira tar RTL. Con Semper Verz. Hits. E scovridas. Musica non-stop. Mess insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schettet canzons, diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna danza.
1: Nua che la musica è da casa.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun urs in Cadisch. Il tema principale è oz gli accident in bus ier elengia di Nabassa. Da Fraton conferma la polizia cantonale che ciun persunas è mortas ed ulteriuras 40 blessadas. Da quellas 3 grevamein, siat miez grev e 30 blessadas levamein. Tutti gli passagieri vengono dalla Olanda ed egni trasportati in spitals per trattamenti medicinali. Le 10 persone morte entrano la polizia e un bu identificate. Per tu conto la ragione degli accident, dati a un negina informazioni segiras, la polizia sa ebu confermare a porz da medias che il chauffeur agi struunci in crap ni grips in via. Le investigazioni continuation. Ier quartamon las ciun, il bus in via da Zernezza Susch, News Giud Via, a Cupeciaus da Tier din Plazal. Da sanà la sicuranza per vils e survivenz AVS e nins d'accord. Mo il co sparta ils meinis en la consultazione che ida a fin. La Varza Niastra, cul Socialdemocrats, ils Verz e l'Union Sindicala, beneventan che vi imbu alzau la vigliadicna per retre l'AVS. Da alza la viglia dicna minimala, kinsare 3, da ciuncontoz in 63 ons, en identom buda cort, quei segi entapeisa pensionamens anticipai ai giunum. Dalla vart burgheisa, culas organizazions d'economia, denton els, Liberal Democrats, la Partida Popolare ed il Center, vin critica fundamentala. La reforma aulzi surtut las contribuzions, en stal da prender mesire strukturales. Quei chem permetta e debatta sple intenzion nel Parlament. La noc vergada in il sprizis dieli carci marcantamein. Per part custava in bucin dalla sorta brand tocon ciena $9, a scibiasco da pi 4 mains bupli. Una delle ragioni per cui sigl è tenor els experts stau che ils rebels Houthi han conquistau in port el Yemen del West, quei che monta china ulteriura via maritima per transportare gli elis il mun e i zucquitch, quei sper la blockada dalla via da Hormuz. Si lungi il tema sparoz, vendergli sera, io giovis leun in abiala serata.
0: La saira del RTL.

quell'espressione malinconica e quel sorriso in più. Ma cosa mi fai? Stai così vicino, così immobile.

musica per in iscadin. Per dai. Per mai. RTL. Per vous.

0: Ida Schia, Weinus Schnitzau Ortskun in Politschlund, gau kun nossa Niestock auf der Jagd. Das große Berliner Blasorchester Weinus und du quest sera per da lanciat das Lied der Katja. Oha, a dose vai Musica anstei. Weißt du, Deutsch gehört ich. Also, nun dein das Lied der Katja, no lach chiem. Wenn ich schon trennte, e dal Telefon vai auch schon ein Prem, que telefonesche, a ka a fag wie mi, mai a schiener Wuse, que vai schon. Budu controllo da Mess Nufskau. Eine biale buonasera, Enrico Florin de Semeden.
1: Buonasera, Gabi.
0: Buonasera.
1: Scusa, tu de che lo fai in te mezza jassa.
0: Ci vuol quei di? Ah, gie!
1: Surprise a tutti.
0: Gie, ti svegni con gli auto in stiva, mi è pure mai.
1: Sì, proprio.
0: Exact.
1: Con l'auto da posta, bo.
0: Enrico Florin, du mignaula, Jamna?
1: Stat fantastica.
0: Sta una buona Janna, sì. Aber bo du vacanzes?
1: Janna di una vacanzes, es pu de jons.
0: Ah, c'è bi.
1: A du vacanzes non sai neanche che ci de.
0: E mi c'è casco che ti asces gudi, sì, ha?
1: Sì.
0: Neu man al salit questa sera, Rico?
1: Al salit van Janina Porta e gratulese il presidente Cerf. Cerf, un salut era Monica, la sia donna. E loro vanno avanti saluti a Peder Cagliuna e a sia donna Anetta e a tutta la famiglia già vanno avanti in bocca a Cluf e speresci che sono era mocciaccia e Monica Porta c'è tu ma servere c'erano da c'era e hanno erientella
0: Monica ha detto che la vedi creo più bien la charva e la pia ella ha bien il camoccio creo
1: no no è solo il cerf
0: sono il cerf bien ti sa
1: sì, sì. Vabbè
0: tip top
1: era di una buon chiamo lei creda sulla charm da camoccio da mestrar el fa di una la violina tassi squeez
0: na
1: no, qua è la chioma da vos o davant, adol schlegel, che ci si dice, mis anti la dosa, trapbein, e dotti un'età, e dati una schimantata. Loro mangi qua, scocciano crua, da vendere la chioma, qua guardare con una violina.
0: Meriti, a quei gusto bain?
1: Ma qua è grandioso.
0: Prima?
1: Geniale.
0: Salù, vamos per la violina, ha?
1: Ah, sta io.
0: Prima se depure tirella. Che... Rico, lei non c'è con musica?
1: Hai, è una salsa di tettuscia, ta?
0: König der Bernina vai a priuoz.
1: Vai, piglia quella.
0: Ecco è bene, il Bernina Boys, sì. Grazie al Rico Florin.
1: Non è questo Bernina Boys, questo è il mio amico, noi infatti 30 anni insieme musica e qua è in tocco, cioè in tutto il dell'84. E la trombetta è Werner Horber.
0: Also, questa è la registrazione 1989, io leso sbu, curiger il...
1: Hai, ma qua è al speciale.
0: Ah, ok, bien! Salute, Linus, König Bernin, der Bernina, in una biala sera, Enrico Florin, grazie per il telefono al studio, bellezza sera, biala fin di anno.
1: E saluto a tutti i ciaciadri e a voi il studio, grazie Gabi.
0: Grazie a lei, stai bene, ciao!
1: Ciao!

0: Il Bernina Boys School, König der Bernina, sind gewiss der Rico Florin, che va e Ozen, Konkurrenz per Nias Radio DAB+. Al Telefon, Elsa Litz de Caccia e nostra Stiva da RTR, Mario Meissen. Ciao Mario, benvenuti.
1: Ciao Gabi.
0: Quella Caccia da tocca a noi.
1: Piuttosto nuot, dialoga, caule bien, aber schogbe lo strunuse io nuot.
0: O se sto su studia, ma sti si ria in a caccia?
1: Nei, ja, ma nem Burkunz.
0: Ente Burkunz.
1: Sento mu ste su vich Burkunz.
0: De, da as vimu.
1: Ja, bo voliu es, to bo vimu, vinu s deccia vo, nu s vezin. A vas e vezin s minte di che mo s ti te chavas, a bo ga menin de fanu, ga momenta. Mhm. A bo ti ko vein, so nu se non peda.
0: As gudiu un Paolo Bialaura.
1: Quoi è stato volume me ma caul, aber io so un bise, so un etz, aber c'è fos alte bien, la plieve, quoi fos alte bien, la natura do vas letza.
0: Absolut, abstrahau de la caccia, isto è esser aura per la natura, a bomo per la caccia, ma vi. Asi è sai. Mario, a chi te metes als salits, historias, a chi volas dici chai, a chi volas bo dici chai?
1: Salits hai o sol impe.
0: Salut. Hai
1: un premi, nega, moia famiglia giugioin, moia donna, moia feia, culza fons, lu al Diego, che va e caccia si broi, lu lessio a di da mio fra, ad al Pauli, che cao entegio con moi, Allora, cioè, io che grazie a Caumo, non entriamo la Val Roussain, da Roussain Tron, al Cyril al Albert, allora veniamo a Zorlix, al Sandro, al Tony, al Georg, allora giù Plante di Novola, da Sosangs, al Schlosser, al Cadof, allora Bacons de Dens, al Marc, quasi tau io sera, che tu lasci in Ballezia tau, ad al Lucas, allora la Barla al Gusti, Allora faccio in gran parte un giusto incidente e poi il Cristo lo causa il telefono io sera, il Michele quels, da l'est tozzo quella gruppa, allora da Adrian al Randolph, allora un si intermedio del Marcellino a si è due felci, allora insomma il scacciatore da l'unione di Pets Festoz, vuol dire quello che svisce non che slow che strisce duin Sergioin Arioin, allora tutti i cacciatori dell'Unione da cacciatori greina, ed è in principio di tutto quello che non conosce. Se vai andare a mezz'ora ci stanno di un male, allora non può prendere me ma greve.
0: Questo però è un fermo, per cui dati i differenti seri di caccia sparadina, poi si può prendere su interscienza un blidau anziché. Io radio il Silvio Zeiler un blidau. A io vado che sto più da in Ligiongia, ne vi? A quei beni là.
1: Io sai, al Buddha di Sci Ligiongia, siamo a in Ligiongia.
0: Ti qui che è un buscio biasa, tutto un capita, ne vi?
1: Questa è mai. A breve sto avendo pazienza, a gude la natura, a io è bene, ne vi? Io è sciaia, ne A Mario, stetti sounds, a tutto sciaia.
0: Jetzt il principale. Kins vegni, adina, contents, bo frustraus, ma ben contents e teglia, con ni senza preda, ne vi?
1: Genau, so
0: e contents a sounds. Mario, non svenzam ciao in de tes canzons preferides.
1: Ja, genau, quella Selegines da Alexi a Marcus.
0: Da leines vei bujen, Mario, bo piar de la speranza, tot ven bien, ne vi?
1: Voi ven tot bien, un grazie a te.
0: Ciao, un grazie a te pel telefono.
1: A tutti, una bella sera, a te, ne vi, ad in altre ga.
0: Ciao, in altre ga.
1: Ciao, Gabi, un grazie a te.

0: per Mario Meissen. Saligina de D'Alexi e Marcus. Jelas ventina, ventina, di vastel de quellas uras osa dalla biala buonasera su Mund Surzernetz. Adrian Shorta, benveni.
1: Sì, buonasera.
0: Co vai?
1: Mo, tu ben stupend, sì.
0: Asci stupend?
1: Ai, des buonissim, mes frarina, questa sera. Ho fatto bottina per disfruttare il bocco di Ciaboc e ti lascio gratulare qua atrás e proprio un bel un speciale col vero ti ho messo a corna proprio un bel Ciaboc
0: bi speciale qual forse che fasco quel che nias che ho in nostro studio letta e per di usi vi che ho a sta graderi Adrian qual lo fai la caura che moci?
1: Hi, I'm Schluppetale Chavre de Chavoc. Eir, plus zeire tard, ma nu vain al blera mo seccia, scho un Schluppetio, un Chavoc, quel chose, quel disi, cel, eir mo al blera fortuna de far bottin.
0: Also, quella fortuna se pegli in tic tirvus?
1: Ah, sbalda ci se sfras, ha?
0: Fadri è quel fortunao che si tau al camoc, ha?
1: Precis, sì, hai al bocca.
0: Yeah, in quel caso, lì desti sigir el a divises gratulaces ad elni?
1: Sì, el es un comun, io sono in tanda mos in Ciamona, io don qui, con bap. Mm-hmm. El va da manera a ciaccia de Ciamoc e el è già potuto far bottin, also des praccia. Proprio bel, hai.
0: Con de tierni, con de longe, essas vus su munt da propi la grepe neu quels camoc sa in luc, also, yes, che si è la montagna alta. Stoi si, in ura, duas uras a pai?
1: Mo, als camoc sun de l'ur del gaut fin, si som a spitz, hai, also, quei va forse da 20 minuts fin da un ura e mezz, o dos, es po cevinar, hai. Quei, scocci plage minciuna dire ciò moci, sai.
0: Sì, bia, lui vuol...
1: Piotto, no, sciotte.
0: Lui vuol dire che domani hai nome la va baul, ha? Baul col tepuno lecce. Adrian, abab.
1: Ah, sì.
0: Ma per quale figlia svus budien?
1: No, also, se non è in clè tutto.
0: Ma per vus la vai sbudien baul la domani?
1: Star su bot?
0: Dje.
1: O c'è?
0: Fas budien?
1: Hai, also, babs tre su bot, hai. E io non starei su se botto
0: okay. Basta in bocca al luf a vos dus demaun a Fadri cordiale gratulazione pel boc che moc Adrian, noi vain a sentiamo musica da Arno Adaldo al Siauers levas un salidanzici?
1: Ma io levo semplicemente mo gente salutar quel si hanno fatto la patente. Quest'anno ci vanno la prima volta a Ciaccio, in posto che è qui da Cernetz. Questo è un speciale, il primo anno ci sono le ecco sluppette, ci sono le small minds, e questo è semplicemente molto bello. E da solo si salutare a tutti quelli che ci conoscono mai, e già andare avanti in bocca al luft, già dare la Ciaccio e tornare frisce senza Ciaccio.
0: Fegbi Adrian Shorta, un grazie al Fegbi per il telefono, quel sbiaz di Vis, vine von in Bucket Luf, tutto bien a vus.
1: La
0: en Ciao, ciao.

0: Il Siauer se caccia de Chamuots. Sin Giavis de Adrian Schorta, ca telefonau de Sulzmund, e la Chamona Surzernetz a gratulau con sona siu fra Fedripel Buc Camuots. E già nier sera vai giù in giuven mat de den Dijons ca telefonau lu de scuol, oce si in de surgesti. Ciao Elia de Plazas.
1: Allo,
0: ciao Elia. Ti has detto che ti sei giusto in scuola a grada caccia?
1: De, cosa sono io?
0: Ne vuoi se con chi è la caccia?
1: Io sono cultat, si muteun a caccia.
0: Cultat? È quella in te che tradizione che ti fa qua? Ne è quella per...
1: De.
0: Ma va son, alzons vergai è?
1: De, sono de, è staus.
0: A quantes plans, Lu, che ti è sas fa la patente?
1: Oh, sai bu propion.
0: Sas bu propion. Al tat giu clec?
1: Da conosa un buona.
0: Que vegnaun? Osa al taisch ca talisman?
1: De.
0: Neve? Che plai ti, che fascinesce ta Elia della caccia? Che ti va ascoltat?
1: Mai fascinescia se io sai e con il a caccia magari abbia la contrada e il sbiato animals.
0: Si muta un che Gesù qui circa mille si acce un metter sur mar a sti dici si lave si gira in balette su rovesta.
1: De, qua è c'è.
0: Alla sera? Vai son giù c'è? Lu Freddy si gir bien lauter wusen en Camona. Elia, durankel tat fa China as te sti en curioine canzun e salida. A chi salides ti?
1: Eu salidel mia mama, a meu ba, a mia tata de sukesti.
0: Grandius!
1: E un tata de surain.
0: Je lo spero che tutte le stattes alla famiglia agien udiu tessalit e lia de plazes bia plage en compagnia de tiutat Anton gudi quei temps cun ni senza preda a tornai contenza a casa a Sounds. Ciao Elia.
1: Ciao.
0: Aprilia te lai nostri alte jäger olsch di dritt.

0: Sti dritten e quest'au cun der alte jäger, il gevis de musica degli lia de plazzas che gauda de di a caccia cun siutat Anton questa fin di amna. Dots venus pus spes vi unanzia la preda, che si non des romances.
1: La preda, presentata alla Banca Centonale Grisuna, gkb.ch.
0: Gie, a digliai al Marco Falet de Müstair, che giù la fortuna de vini a tra, Adel a sviu annunzia sia acne preda. Ella num nada men citau in a caure cavriel al sulet animal che la viu tot quels dis ad pli al requintau la Georgina Yanki.
2: La propria gust de la beade che la produis il primo anno ciaccia e hanno questa fortuna de slupetar questo ciamocin de ciura.
3: Vies Beadi Corzin, ca sitau in Val Duin, al raquintau in tic sco questau? Ton pli chiestau la prima gang che fa preda?
2: Ele zi, quella bonura del cinch con se sbap, su not, quel del pe del pizzeiuz, anti la Val Duin, el bap aveva slupetà fin già alci il prim di, e lura hanno visto insembl quist ciamocin, forse il derl in compagnia de de diverse altre che morsi l'ora con el con consentimento del bap sulla loro nuzza de parola piccola ora questo bocchino di ciura questo c'è qua c'è anche in ta mai bler non hai una vista una cella dispoi quella è alta.
0: Fegi una biala storia quella da Arno Falet che te la fanao oz per annunziare sia preda non si vige una delsa che pesce è buona fortuna cui valo per tre la sort. Marco Falet è in una gruppa di tre con suo figlio ed in collega del figlio ed el speran che l'uf nel sluf mondi in forza vine von per esempio per c'è bo el Tirol del Sid.
1: La preda.
0: Dosa vai o grada viert nossa galleria da fotografias incredibel. Io vesel che ho davanti la prima fotografia che vi servisse è grad quella da al tauch da Cruna da Roland Tomaget. Am prima vai o marau e tra ciao, oh, Santa Clau, a traci, a si tau, in camoc. Na, na, na, sonce glau ai ziboi el Roland Tomaget ca ina barbuna, ina grandiosa, fec, biala fotografia el ai busulet. Nus vain varga cina vein fotografias, figiai in clics in quelles a Schessimilia Kurt. Diau prendel giu telefon, cau el studio. Ina biala buona sera, cie cau el telefon?
4: Col Andri Baltermia.
0: Andri Baltermia, da nonder?
4: Sì, da Salouf.
0: Da Salouf. Au Baltermia, sto essi o Svenio, chi sauda, ha?
4: Ma è un fred bagno, poi.
0: Exact. Andri, co' stati, co' vai con la caccia si Salouf? Vus essas die in vit con una scibia caccia durs? Co' funzioni? Co' vai? Co' tuni?
4: Ma anzi, se si momento, non c'è male, non si va in buona compagnia, che è il principale, gli è bel dex in la natura, a chi allora va in anche buon successo, allora galdinza.
0: E successo vuol dire, c'hai?
4: Ci va in chi allora in una preda l'altra, né da un cerf, né da capriolze, né ciamucci, senza c'è, va in da presmincia di.
0: Gli è flotto. Ne vanno al salizio?
4: Ma i salizi vanno in prima lingua a René de Marmolz, che è in cosa terla mordio arteris giavis, del salidante speciale, la nostra cederville. Ci galdesce erano la ciaccia, ci do l'antica gruppa da Visnanca Saloc, focus da Montera Tic, naturalmente, salidante Zerfic, che da Credilai, insomma, Smerlan Zer. A già bisogno tutti in avanti bella ora della natura e soprattutto il buon successo.
0: Andri, hai in te controllo con ce che c'è dato in surmire in sursese?
4: Ma ci sono sursese a beccanzi di ebbe.
0: Ad Salouf?
4: Ad Salouf sarò il buon 30-35, 33 e Crackerston.
0: Qui circa 40% della popolazione, buona main. Gessiao, abbia son possibile.
4: Knapp, ha?
0: Andrinus, mein buon curriccio in a canzone insieme. Anche te lasses ti bugien questa sera per dedicare a tutte le colleghe che c'è durs della Vishnaunca de Salouf.
4: Perché la pigreva domanda è che?
0: Oh.
4: Nalo pedain de gudent la canzone da Matteo De Vons, che la di Buc Camuch.
0: Buc Camuch. Hai conquistato in quel caso il de Salouf, ha?
4: Jawohl, ja.
0: Grazie al Fitch. Andri Baltermia, in Karsalit, tutti ti hai sosa zanewa, schon sind in Akla?
4: Na, ich sind schon wie Schnanka, du an den Lufterei Alpinen, und sie sind die Palminche Seira.
0: Stibi.
4: Per ogni plan per il prossimo di.
0: Weiss, perché la puspe deponiu vossas buise, grazie a vos esni, kunz venien, io vedel buono mai nai.
4: E cerco se è di.
0: Salù in Carsolit, la Uegli Alpina, ad El Zustiers, ad è a tutta la flotta compagnia che la insieme con te. In Carsolit, ad El Studio.
4: Grazie a voi.
0: Ciao, Vandri.
4: Bella sera.
0: Bella sera, buona fin di amna.
4: Grazie a voi.

0: Al buc camoch de Matiu. Oz vignus divijaus, ei alpina a Salouf, ei Andri Baltermia. A telefonau per gratulare l'antira biala compagnia tot els cacciadurs de la Vishnaunca. A ternus, aisi ossa puspeina vus feminina, benveni Marlis Dacal, che telefonesce a nus de Wurz.
1: Ciao Gabi.
0: Ciao. Supponel che Marlis è sezza buc cacciadura?
1: No. No, io vado a mio figlio che va a caccia, il Iago, all'essere l'idate, le lei con una gruppa, sia in Etedia, l'essere l'idate Enrico, che ho zittato in Taur, a lui il Curdin, a lui naturalmente un Iviadolf. A Gisè tutto viene da Elsa, viene buona buona caccia, a chi viene bene lo puoi spiegare a casa. A tutto questo che conosce me è un l'essere l'idate.
0: Iago
1: è il figlio.
0: Iago è il figlio.
1: Iago è mio figlio.
0: Ad Enrico si tau oz in taur?
1: Ne, è mio figlio.
0: A più salvenius mo sa alla madriccia?
1: Ne, ne, io vai, son più all'invieri, ne. Ha? Vaglio pisi, ne.
0: Ah, gli è zau mettere buon. Gli è zau mettere buon. Ad gli Adolf, al resto della gruppa ne è giù clic?
1: Gli Adolf, no, le zau in giù nuot, le zè. E mio auc, allo è il curdino. E c'è lo c'è il cusrin. Ah, sono cazzo di già.
0: Tut prenz, ha?
1: Ja, ecco prenz, ja, bella.
0: Adel sind tutz und zemmen, ne wai ne els us?
1: Sientigen.
0: Sientigen, a quen nom si lau?
1: Also, ich sag zut l'alde do.
0: Zut l'alde do.
1: Gigi, ich wuss, okay, ich sag nur alte.
0: Marlis, di avisau hast die nidine canzun de caccia?
1: Na.
0: Na, ti hast di avisau stress. De co stress?
1: Mugen. Oh, quella te, ja, wai bugen kulets conto, lu hat, ti hast la suile canzun per mei, a salire la faccia che c'è giusto.
0: Fegbi, Marlis, gauda la sera sonce venerdì a spede fin di amna di mettere il paese d'aula in te che ruota?
1: Già.
0: Shalù.
1: Io ero le ultime che mettevo il paese d'aula, sono state tutte le strade che sono in detrás.
0: Surpresa! Coi flot. Marlis, una bellezza sera di avvisio. A tutti bene a te che c'è giusto.
1: Grazie, Fegbi.
0: Ciao.
1: Buonasera a te. Ciao.

0: Yeah, dus speri jo che quella canzun che vai consigliau de prendere de stress agi e plegiu ozala Marlis da Cal, ella a solidau Iago, Enrico Curdin ed Adolf e Cunzon Enrico Persiu Tauch Charva. A nus mein osa au nina galle, au no genus eren schon an son. Biala buona sera, ei alpina a Salouf. Sandro de Marmels.
1: Buona sera.
0: Buona sera, c'è se capitau po mai?
1: Ja, co è capitò in Falon Sant, Andrea già ci telefonò, a ambito da Giovisì, also da scusate, da gratulare, also perché gratulare da Giovisì anche in Saletta, una certa persona ci è arrivata con la nostra visita.
0: Se lo sto in uso, ex non si vede, c'è persona che qui hai a cotti
1: salite. Ja, che è Fabio Luzio.
0: Fabio! Wow!
1: Fabio
0: Luzio. Ti hai sentito, te qui è mio prediscorso. Oh, svegna tutto nervosa. Fabio Luzio è se unito a voi, ma te, che fa il piacere di
1: lui. Sì, no, io vengo a chiamare da Don Passo al Cotternox a fare una visita.
0: Questo
1: è vero. Ma tu sei casuale, ma arrivo anche a sera.
0: Questo è grandioso. E tutti là, ho un'altra

0: Du plaisir, Cria.
1: Jalouse pour nous que vous ayez une biale à longue sera de compagnie, con biabiales histories de caccia.
0: Mamma mia, c'est vraiment un zéa. I data degna da raccontare, c'è questa cosa, su vec.
1: Ah, è minci cas, è minci cas. Sandro, in casa lì è da mai Fabio, all'antica compagnia, ogni negata. A noi sono ambledau da salida Giovanni e Monica e Els.
0: Bravo.
1: Fan bien con vous, la una vel su stiers.
0: E te conosces già Els, eh? Els sono proprio tip-top, come noi.
1: Flotte qua, si salove. Bien, a te has divisato in toc da Heimwe, fu de Berge her, spronze pleila e a Fabio. In a biala sera.
0: Ir a te.
1: Goodie. Ciao, ciao.
0: Ir a te. Ciao, ciao.

0: segion. In vedi de vos tier, alu va jau, schau la dette dil chit.
1: Ah.
0: Schau viver.
1: Per farla segira, ha? Jean Boulanger, l'imprin lanciata della Kaczaf schon fa in Betrin umbriva sulle Kaczaf.
0: Vos bostau schi flotte, salu je. Stoi bu esser ex nom.
1: Exact. Mario, tutine vine von buona caccia, ne ovant esser liz questa serie, stoi buona mania, quattro vonnes dies.
0: Je, messa liz van Barbara Tomaget, nus ils cacciadurs de Rueun, es mincion si l'auterella fa la cugina la pronus in flotta in flogentà, con una montagnalla, a cui fiende son de pibiar zonzen semen, vengi un balletto di con ella insieme, le vi ringraziamo in grande main nel nome di tutti, quello che si sta sicchio per sia prima cugina che la famiglia in cion per noi, vengi fedbi allegri.
1: Jetzt du.
0: Und dann torna so un cacciada a gratulare a tutti i cacciadors de Rueun, i cacciadors della sezione Bosch, a tutti i canoscimi.
1: Fetch bi. Mario, grazie per il salit al studio e per il telefono al studio. Vine von bia plige ad gaude quei ruaus, gaude la caccia a Nauadina Saunamain a casa.
0: Grazie, Fetch, vecchio bugien.
1: Bia la sera, ad en salit tutto quel che ti ha salidau. Que fasti con la canzone La Paloma?
0: Ja, bene.
1: Al cormis dau ruaun. Siat nus dat la in la canzun per fini, aber von astiau a un tre la sort, gau? E diau vai cau al cedel del Adrian Shorta de Cernetz che gudogna il radio. DAB. Cordiala gratulazion. Mario, in abiala buona notte. A toccan in autre, ga.
0: Ja, ma demma ma in gabi. Stai bene.
1: Ciao.
0: Ciao, grazie. Ciao. Ciao, merci.
1: Yeah, per me è stato, per questi anni, da Salizio de Caccia, io torno lupo poi, su entra la pausa, io vi la vus tutti vina von, in bocca di luf, vi è una flotta pausa, a nus udin lupi tart, mio nome Gabi de Gonda, stai bene, a toccan lupo.

Steilas, de Florin Darms. Las steilas lev caminen, tras il stier, dil sempitern, ferton che olmas schminen, che dat in bab etern. E cui ancora ancora in destin, lo amfla ella sera, e nellas il divin. E cun os cors piteschen, d'amur, ni da dentiert, bufac e lusch clareschen, ed ergen o confiert.

O matta, da men rauch. O matta adorada, venanda spera mai, e dam cun ti ögliada un razz da te sulai. Mi orma quel ciarezza e riva se sportel, e sun per una pezza sun il settava al ciel.